0: altre tre partite, tra cui Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. Pascal Alia.
1: Lazio padrona nel primo tempo, Milan trascinato da Moreira nel secondo, 90 minuti perfettamente divisi in due. E Cancellieri a sbloccare il match dell'Olimpico sfruttando un errore di marcatura di Estupiñán. Il raddoppio arriva con Noslin al 39esimo e la squadra di Gattuso va a riposo sul 2-0 sognando il poker di vittorie consecutive. Ma nella ripresa cambia tutto, Amorim getta nella mischia Diego Moreira. Il belga si accende e in appena due minuti firma una doppietta pesantissima. Prima con un sinistro al volo su assist di Pulisic, poi con un diagonale su suggerimento di Rabiot, e il 2-2 che salva la serata rossonera. Al Ferraris il Genoa di De Rossi conquista il primo punto stagionale 1-1 contro il Frosinone. Continua a stupire invece il Cagliari di Pisacane. Mendy apre le marcature all'Arena di Bergamo, l'Atalanta reagisce con Scamacca, ma a decidere tutto è un calcio di rigore trasformato con freddezza da Daniel Maldini, che regala ai sardi la terza vittoria nelle prime quattro giornate. Per la Dea il secondo KO consecutivo. Oggi i riflettori puntati su due sfide che sanno di crocevia. Il Napoli di Allegri, reduce da tre sconfitte consecutive, è chiamato a una reazione immediata davanti al proprio pubblico con il Bologna. La Juventus di Spalletti farà invece visita al Sassuolo senza gli infortunati Locatelli e Boga, con l'obiettivo di ritrovare continuità anche lontano da Torino e lasciarsi alle spalle l'amarezza della mancata qualificazione alla Champions League.
0: Cinema, Leone d'Oro all'unico film in concorso diretto da una donna, Woman Unknown, premio speciale della giuria al documentario su Gaza, quello alla regia al dissidente russo Krasianovsky. L'inviata Luciana Parisi.
2: May El-Touki vince il Leone d'Oro per Woman Unknown, un film sul corpo femminile come campo di battaglia.
3: And I think that's something that is still very active.
2: È un tema ancora molto presente nella vita quotidiana, afferma la regista. Le scelte che operiamo, il modo in cui parliamo delle donne e le guardiamo. Spero che il film sia visto anche dalle donne molto giovani che si sentano coinvolte in questo discorso. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, una bambinaia fa di tutto per nascondere un segreto. La interpreta Mathilde Arcel, Coppa Volpi miglior attrice. Leone d'argento, gran premio della giuria Possible Love di Lee Chang-dong. La giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, attribuisce Leone d'argento, premio per la miglior regia, a Dao, del cineasta dissidente russo Ilya Krasianovsky, che dedica il premio agli ucraini in lotta per la libertà. Al documentario NASA di Yuval Abraham e Rachel Zohr va il premio speciale della giuria. Dall'inizio della mostra, Israele ha ucciso almeno 6 bambini palestinesi a Gaza, dicono. Il massacro è sistematico. Miglior sceneggiatura a Stéphane Brisé. Coppa Volpi a John Malkovich, che ringrazia da Montreal. Non ruggisce il cinema italiano. Da Orizzonti festeggia Riccardo Scamarcio, miglior attore, e gli sceneggiatori del suo film Figli della scimmia. I leoni vanno a opere politiche sulla condizione delle donne, la guerra, la crisi del lavoro.
0: E prima di salutarvi vi lasciamo al nostro Fuori Linea, che oggi appunto è interamente dedicato al Festival di Venezia e andrà in onda in diretta dal Lido con Anna Frangione. Prossima edizione del TG3, come tutte le domeniche, qualche minuto dopo le 14.10, dopo l'informazione regionale. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.
4: Buongiorno in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia. Fuori Linea, lo abbiamo sentito nel telegiornale, i vincitori di questa 83esima edizione, la regista May El-Touki, Leone d'Oro, poi ci sono stati premi per il documentario Dao del dissidente russo, NASA, chiaramente dei documentaristi e giornalisti israeliani che hanno raccontato il massacro dei palestinesi, Possible Love del sudcoreano, e poi abbiamo anche il premio Mastroianni, che è stato dato a una delle attrici di A Place to Hide di Cedric Kahn. Il cinema italiano non ha ricevuto premi nella sezione in concorso, ma in Orizzonti i Figli della scimmia ha ricevuto sia il premio della sceneggiatura e poi Riccardo Scamarcio miglior attore. Noi l'abbiamo intervistato subito dopo la premiazione, vediamo.
5: The best actor is Riccardo Scamarcio.
6: Il film ha uno sguardo molto dolce, indulgente, però anche autentico, sincero, quindi è un film proprio autentico. Lo sguardo di Tommaso Landucci, regista del film, della sua opera prima, no? Un ragazzo di un talento incredibile.

0: incredibile. Con Tommaso siamo riusciti a creare questo personaggio ed è un po' un elogio profondo, autentico, ripeto, a tutti i papà, ecco, all'essere genitore. Io lo sono da qualche anno, per cui diciamo questa cosa mi ha commosso un po'.
1: Tanti temi politici in questa edizione della mostra, ne abbiamo parlato con Alberto Barbera, direttore artistico.
2: Sono messaggi che provengono dai film, prima di tutto. Il cinema contemporaneo, nella sua ricchezza, nella sua varietà di approcci e punti di vista, è un cinema comunque che guarda i problemi della contemporaneità. E tutto questo è stato in qualche modo recepito anche dalla giuria, che ha premiato quei film che, come dire, riflettono su alcuni di questi temi. La selezione italiana di quest'anno nel suo complesso era sicuramente la più forte degli ultimi anni. La giuria ha avuto ovviamente molta difficoltà, aveva una selezione di film internazionali fortissimi che alla fine hanno finito col mettere un po' in ombra i nostri film, che però sono stati accolti benissimo dalla critica e ancora meglio dal pubblico di Venezia.
1: Lo diceva Alberto Barbera, il cinema italiano, i talenti italiani, qui oltre al concorso ci sono anche tanti altri premi, altri luoghi dove vengono scoperti nuovi talenti, come il premio Bookchak, che mette insieme cinema e letteratura, presidentessa onoraria Luciana Castellina. E poi Venezia Spotlight, un film si è distinto in questa sezione, Serpenti, vediamo con Luciana Parisi.
3: Dovrei costituirmi, ho commesso un omicidio.
4: Un documento di identità e può aspettare lì.
5: Chi è Paolo Marra? Perché quest'uomo dall'aria placida ha ucciso sua moglie? Perché la polizia non gli dà retta?
6: Quanto pagate di condominio?
7: Perché mi chiede quanto?
8: Senta Marranè, che lei non può sindacare ogni domanda che gli faccio. Io sto cercando di ricostruire il contesto in cui è avvenuto il crimine che lei dice di aver commesso.
9: Mi faccia lavorare 40 euro di condominio.
10: Il film è assolutamente un film provocatorio rispetto a quella che è la società contemporanea, rispetto a un certo tipo di educazione e rispetto al come ancora oggi riusciamo a non vedere le donne in una certa maniera, al fatto che comunque l'uomo è un po' più figo.
3: A che servono i sensi di colpa? Forse a niente, non lo so. A niente?
5: Perché l'avvocato d'ufficio non prende sul serio il suo crimine?
3: È una caratteristica tutta nostra questa del senso di colpa.
5: Perché invece di un commissario trova una cartomante ad ascoltarlo?
11: Smettila di fare la vittima. Va bene? E prendi in mano la situazione.
5: Serpenti di Roberto De Paolis Maino, scritto dai fratelli di Innocenzo, descrive il contesto del femminicidio come una spirale di non senso.
12: C'è un problema di cercare di qualche modo minimizzare quello che lui ha fatto, non dargli importanza, ribaltarlo nel tentativo folle di far perdere traccia di questa colpa.
5: Con Leonardo Lidi, Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino, Serpenti un racconto kafkiano al contrario, nel quale il protagonista cerca inutilmente di espiare e trovare sollievo al suo senso di colpa.
13: Ci sono tanti complici rispetto a questo percorso, quindi è importante che non sia un serpente, sarebbe stata una storia più piccola. Invece se c'è una pluralità, allora diventa anche una critica più complessa, no?
11: Forse devi uscire di qui e andare a uccidere qualcun altro. Penso che si capisca a un certo punto della scena che lei forse vuole mandarlo veramente verso la sua punizione.
3: Ma hai capito o non hai capito il senso di questa storia?
14: No, sinceramente no.
1: Tra i titoli presentati qui al Lido da Rai Documentari e Rai Cultura ce n'è uno, Inisidiani, che racconta il laboratorio di scrittori nel carcere minorile di Nisida. Quindi abbiamo visto il tema del carcere anche qui al Lido e vediamo nel servizio. Dal 2010 al 2022 un laboratorio di scrittura e di immaginazione con i giovani detenuti ha rappresentato uno spazio di libertà e di confronto all'interno del carcere minorile di Nisida.
15: Ragazzi che hanno fatto qualcosa di molto grave per stare lì a Nisida, a volte sono molto bugiardi, però nella scrittura sono onesti. Sembra un paradosso. Gli dai un foglio e una penna in mano e cominciano a raccontarti la loro vita.
1: Inisidiani, scritto e diretto da Riccardo Brun in collaborazione con Rai Documentari, propone una lettura diversa della criminalità.

0: giovanile. Lo fa anche raccogliendo le testimonianze degli intellettuali e scrittori che hanno realizzato da questa esperienza un romanzo collettivo.
1: Nisida è la plastica immagine dolorosa e sanguinante di uno spreco sociale senza precedenti.
0: Lo spreco è quello di una comunità che non è riuscita a proteggere i suoi figli più fragili. Dentro il carcere minorile però la scrittura e il teatro possono fare intravedere altre possibilità.
2: E uno di questi ragazzi, uno di quelli che hanno fatto cose molto molto gravi sul palcoscenico dietro le quinte per andare in scena, mi disse: questa è l'emozione più grande che ho provato nella mia vita, più forte che tenere il ferro in mano. Questo è un racconto onesto di che cosa significa affrontare un problema reale, un problema importante come quello della giustizia minorile, della devianza giovanile.
0: Un'83esima edizione questa della Mostra del Cinema di Venezia, attraversata da tanti temi diversi, i temi politici, il tema di Gaza, il tema dell'Ucraina e il tema delle donne, che poi ha conquistato il Leone d'Oro con il film della regista danese di origini egiziane, e anche tanti divi da Javier Bardem a Penelope Cruz, gli Oasis, il ritorno di Nanni Moretti dopo 37 anni. E noi adesso vi facciamo vedere nella controcopertina di Daniele Russo i momenti più emozionanti di questa 83esima edizione. Fuori linea torna domenica prossima. Arrivederci.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Al nord torna il tempo stabile con qualche precipitazione in arrivo in serata solo sul Triveneto, sui monti e sulle vette più alte, mentre invece altrove il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Anche sulle regioni centrali sarà una bellissima giornata, soleggiata, con nubi che si formeranno nelle ore pomeridiane lungo le coste tirreniche e sull'Appennino, ma che risulteranno per lo più innocue. Anche sulle regioni meridionali peninsulari sarà una giornata stabile, fatta eccezione per la Calabria, dove sulla parte ionica e su quella più meridionale saranno possibili dei residui piovaschi sotto forma di rovescio o temporale, tutto in assorbimento dalla serata. Come ci saranno anche delle piogge sulla Sicilia. Infatti ci saranno dei temporali che interesseranno la parte settentrionale, ma anche quella più orientale, e localmente risulteranno anche intensi. Bel tempo invece sulla Sardegna. Domani la giornata si aprirà più o meno alla stessa stregua. Ci sarà sole ovunque, con possibilità di qualche piovasco ancora sulla Sicilia e qualche nube in più sulle Alpi, che ancora risulteranno innocue, accompagnati da ventilazione debole e settentrionale di brezza lungo le coste, con temperature che non supereranno i 31 gradi su tutto il nostro paese.
0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

Da lunedì 21 settembre torna TGR Leonardo, il TG della scienza e dell'ambiente. L'attualità di ogni giorno raccontata con il rigore dell'approfondimento. E a seguire Piazza Affari, la trasmissione della testata giornalistica regionale dedicata a finanza ed economia. Tutti i giorni, dal lunedì

e al venerdì a partire dalle 14.50 su Rai 3. Torna l'informazione del mattino su Rai 3. Dalle 7 alle 8 due appuntamenti per iniziare la giornata con la TGR. Buongiorno Italia, le notizie della notte, l'ultima ora, la rassegna stampa, cronaca, sport, ambiente e collegamenti in diretta con le redazioni regionali. Buongiorno Regione. Dalle 7.30 l'informazione locale, servizi utili, inchieste, buone notizie e le vostre segnalazioni. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione. Da lunedì prossimo alle 7 su Rai 3.

Per Loris questi suoni sono una sinfonia. Una sinfonia d'acqua che zampilla dalle montagne dell'Appennino per diventare l'ingrediente principale che dà vita alla carta. Una sinfonia il cui spartito ha punteggiato il lavoro di Loris, come pure quello di tante donne e tanti uomini di queste vallate, dove la carta ha segnato il destino di tutti o quasi gli abitanti.

0: Si possono contare oltre 200 cartiere in quello che viene chiamato il distretto cartaio più grande d'Europa. Si trova nel nord della Toscana, in una zona molto estesa che dalla costa di Viareggio sale verso le province di Lucca e Pistoia. Proprio sul confine di queste province batte il cuore del distretto, dove i due torrenti, con lo stesso nome, disegnano il territorio e danno da bere alle cartiere. Da un lato il torrente Pescia Maggiore o Pescia di Pescia, dall'altro il Pescia Minore o Pescia di Collodi. Lungo questi corsi d'acqua, già nella seconda metà del 1400, nascevano le prime cartiere, che nel corso dei secoli si sono sviluppate in un sistema complesso di opifici. E tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, quello che poteva apparire un territorio ostico agli insediamenti urbani e alla vita dell'uomo è arrivato ad essere il più importante polo industriale dell'intero territorio nazionale. In provincia di Pistoia si trova Pescia. Questo paese, affacciato sul torrente che solca il distretto, è il centro della produzione della carta filigranata fatta a mano. Una tradizione artigiana iniziata nel Medioevo, di cui oggi i mastri cartai come Loris Bini sono discendenti e custodi di questa antica lavorazione.
1: La prima lavorazione che c'era lo stracciatoio, che veniva selezionati gli stracci, levati i bottoni, levati quel cose lì e fatto sminuzzato.
0: Stracci o cenci, come si usa dire in Toscana. Questa carta lavorata a mano si creava da vestiti logori che non si potevano più indossare. In epoca moderna sarebbero stati destinati all'immondizia, ma nella semplice e saggia economia circolare che dominava le abitudini del passato, i mastri cartai utilizzavano gli stracci per rifornire di materia prima le loro cartiere, finendo per essere gli spazzini naturali di queste valli. Così, come in una favola, da uno straccio nasceva la carta. Ma non prima di aver conosciuto l'altro elemento fondamentale, l'acqua. Dentro una stanza umida detta marcitoio, in un incontro che durava giorni, l'acqua e i cenci davano vita ad un pesto liscio che poteva essere lavorato.
1: L'impasto va passato al pulitore che lui leva l'acqua in eccesso e lo pone su un feltro. Anche quello è un lavoro un po' preciso perché va messo sempre al solito punto, non che un foglio qua e uno qua, deve essere sempre sopra uno sopra l'altro che faccia

0: che quando viene pressato venga pressato tutto. Dopo viene messa su all'aria sullo spanitoio e fatta asciugare aria.
1: Loris non è l'unico custode di questo antico processo per fare la carta. Da 1000 anni a questa parte, come avviene in ogni bottega, i mestieri si imparano sul campo, guardando i mastri mentre lavorano. Così come è accaduto ad uno degli allievi di Loris.
2: Mi chiamo Stefano Panigada e lavoro in cartiera. Per passione ho ripreso un'attività insieme ad altri per rifare la carta a mano. Loris per me rappresenta il passaggio delle consegne, rappresenta il maestro di quello che ci ha insegnato, di cui lui ci ha fatto vedere con delle brontolate, delle volte con piccoli aneddoti e insegnamenti proprio pratici. Loris mi ha insegnato a creare un foglio di carta, ma che di per sé è un'opera d'arte, perché è unica e irripetibile. La mia famiglia è nel mondo della carta da diverse generazioni. Mi piacerebbe, sarebbe un sogno, forse speriamo che sia vero, che mio figlio o mia figlia continuino sulle orme di casa.
1: Un sogno che si continua a coltivare in un museo che si trova a Pietrabuona, qualche chilometro oltre Pescia. Non è il classico museo, perché è creato all'interno di una cartiera e perché qui la memoria diventa viva e ci fa ritornare indietro nel tempo, quando la cartiera era il centro del mondo e il punto di riferimento per tutti gli abitanti di questa valle.
3: In cartiera si viveva anche, cioè la cartiera non era solo un luogo di produzione della carta, qui c'erano anche gli appartamenti delle persone che lavoravano in cartiera, in particolare il capo fabbrica, che a quei tempi veniva chiamato ministro della cartiera, risiedeva sempre qui, e quindi c'era veramente un fortissimo legame fra le persone che lavoravano e il luogo. Qui alla cartiera Le Carte veniva prodotta una carta di alta qualità per usi artistici e usi grafici, per cui alcuni fra i più grandi artisti del Novecento venivano qui per farsi produrre la loro carta.
4: Il Museo della Carta in questi anni ovviamente è stato principalmente impegnato nel recupero del patrimonio materiale, però tutto questo ci è sembrato fin dall'inizio che fosse insufficiente, perché bisognava assolutamente preservare e tramandare anche il patrimonio immateriale, ovvero il saper fare che in questi secoli si è stratificato in questo territorio. E abbiamo riunito qua al museo quelle che sono state le mastre cartai, cucitrici, filigranisti di questa valle che hanno avuto un'esperienza fondamentale nelle antiche cartiere magnali, e le abbiamo messe in connessione con nuove generazioni, facendo quello che all'interno di questo luogo si faceva in modo naturale, cioè il passaggio di competenze avveniva di generazione in generazione, di padre in figlio.

0: La mamma lavorava nella cartiera dove,
1: la carta.
0: Dove abbiamo lavorato noi.
1: Lei è la sorella maggiore, io la sorella minore.
0: Sono la più vecchia.
1: Sì. Con qualche anno di differenza, poi anch'io ho imparato il solito lavoro.
2: Francesca e Simonetta sono sorelle e per una vita hanno lavorato fianco a fianco in una cartiera e oggi, ancora e sempre vicine, insegnano alle giovani di questa bottega museo, chiamandole bimbe, l'arte di cucire le filigrane e spiegando a loro i segreti e gli aneddoti di questo mestiere che solo in apparenza è semplice.
1: Ci arrivano le filigrane già fatte e noi le cuciamo.
0: Si prende questo filo di rame e si passa dalla tela. Però passandolo dalla tela si aggiunge uno stemma, una parola.
1: Io sono stata messa a fare questo lavoro perché ho tanta passione nel ricamo e pensarono che ero una persona adatta anche a fare le filigrane. Ci siamo bucate tantissime volte col filo, tagliate con le forbicine perché si ritagliavano queste tele e ci si sanguinava tutte le mani anche.
0: Sì, perché quando veniva tagliata la tela, poi girando così le dita picchiavano nella tela tagliata e ci sanguinava le mani, ci facevano male. Sì, era un lavoro veramente
1: difficile, ma di soddisfazione.
2: Un lavoro difficile, in cui una delle soddisfazioni maggiori consiste nell'insegnare un mestiere ai più giovani. Un sentimento che in questa valle gli allievi ricambiano con gratitudine e fierezza, come accade a Giorgio.
3: Il mio maestro è stato Alessandro Necciari e mi ha tramandato, insomma, il sapere specifico sulla filigrana legata alla carta.
4: Cerchi di riportare la filigrana sul disegno e dunque si parte da una forma di legno con sopra una struttura in metallo traforata, una rete chiamata tela, dove lì sopra viene riportata la filigrana cucendola dalle cucitrici e dopo lì si forma sulla carta. Non vengono fatte più a mano quelle cose lì, ovviamente.
3: Mi ha insegnato come si realizza i disegni a filo, le distanze che si deve tenere tra i fili perché non si sovrappongano, perché l'immagine deve venire netta, quindi tutti anche segreti un po' tecnici, diciamo.
2: Alessandro, filigranista di professione ed escursionista per passione, non ha raccontato a Giorgio solo un mestiere, ma anche un'epoca, quella in cui la carta era la massima espressione dell'artigianato locale, e un territorio, quello che si muove tra queste montagne che ricordano la Svizzera, dove tante cartiere dormono ancora lungo i corsi d'acqua.
3: Ne parliamo spesso e mi racconta appunto che va anche a riscoprire cartiere che magari nella storia si sapeva che c'era, però c'è rimasto solo i ruderi. Mi racconta di tante zone dove c'era magari dei sentieri che arrivavano e che sono andati perduti e li stanno ritracciando, di zone appunto dove c'era magari gli scalpellini, le cave, cartiere, ferriere, insomma, zone, diciamo, fabbriche che non ci sono più, ci sono rimaste magari solo i ruderi o comunque ci sono rimaste delle parti magari nascoste nel bosco.

Sentieri tra i boschi o strade lastricate erano queste le antiche vie di collegamento che venivano utilizzate fino alla metà del Novecento dai lavoratori delle cartiere, ma soprattutto dalle numerose lavoratrici per raggiungere a piedi o con carri trainati da muli i luoghi di lavoro. Per alcuni tratti esistono anche denominazioni che le caratterizzano per la funzione svolta, come la strada delle fabbrichine, che indica il percorso delle donne che scendevano a lavorare nei vari opifici. Seguendo i tanti sentieri che punteggiano la storia dell'industria dei secoli scorsi, è possibile imbattersi anche nelle strutture moderne, dove la carta viene prodotta non più a mano, ma con le macchine. Se i mastri cartai erano gli spazzini del passato, molte cartiere del terzo millennio continuano questa forma di ecologia ed economia del riutilizzo. Infatti, la carta prodotta negli impianti moderni non si fa più con gli stracci, ma viene creata partendo da altra carta, riciclata in precedenza. Non c'è innovazione senza sostenibilità. Questo è il principio seguito dalla moderna filiera cartaria che risiede in queste zone, tanto che la grossa parte della produzione delle moderne fabbriche viene monitorata dal

0: filtro qualità carta di look, che verifica costantemente la riciclabilità del prodotto finito allo scopo di tutelare l'ambiente. Tra i sentieri che portavano alle cartiere che accompagnano il dorsale delle montagne, è possibile trovarne uno che arriva ad un borgo inerpicato su una collina. È Collodi, famoso per aver dato i natali al burattino più famoso del mondo, Pinocchio. Le sue avventure, sotto forma di racconto, non avrebbero potuto vedere la luce senza la carta prodotta in questo territorio, e anche i suoi vestiti sono fatti dell'elemento povero che ha contraddistinto queste zone. Il pescia, o la pescia come viene chiamato da queste parti, scorre anche qui. E per l'appunto, questo ramo di torrente è detto Pescia di Collodi e porta acqua a Villa Garzoni, i giardini che da valle salgono fino sotto il borgo. A tenerne cura fu proprio il padre di Carlo Lorenzini, l'autore de Le avventure di Pinocchio, che in questa villa trascorse gran parte della sua infanzia e che, quando volle scegliere uno pseudonimo fortemente legato a questo luogo, decise di chiamarsi proprio Collodi. Se in questo giardino l'impressione è quella di essere entrati in un mondo fantastico e fiabesco, continuando a risalire il Pescia di Collodi lungo le sue sponde, vi sembrerà di viaggiare a ritroso nel tempo. Un mondo reale, popolato da vecchie cartiere che qui risiedono da oltre 200 anni o da ben più antiche fortezze che osservano la valle dall'alto. Risalgono al IX secolo, quando in tutta Europa si verificò quel fenomeno chiamato incastellamento, ovvero la creazione di fortezze e castelli che offrivano protezione alla popolazione. Gli elementi fondamentali di queste organizzazioni urbane e del territorio erano due: le mura e la torre, o torrione, che oltre ad ospitare i soldati, offriva uno sguardo privilegiato sulla valle per avvistare minacce nemiche o diventare un porto sicuro per viaggiatori e viandanti. Tutto dipendeva da che parte si stava. Così, guelfi o ghibellini potevano riconoscere dalla bandiera che sventolava sul torrione se il paese costituiva un pericolo o un possibile rifugio. Un clima di cappa e spada si respira ancora oggi a Villa Basilica, non a caso chiamata, intorno all'anno 1000, Villa Battiferri. Un clima che è possibile rivivere ascoltando le parole di Michele, che oltre ad aver lavorato per una vita in cartiera, conosce a memoria la storia del suo paese.
1: Sono appassionato di storia perché mi ha sempre affascinato sin da piccolo, dalla rocca, dalla pieve romanica, dalla storia delle spade che sentivo raccontare dagli anziani. Le spade villesi venivano vendute ai regnanti di tutta Europa, dal re di Francia, dalla regina Isabella di Castiglia. Sono rimaste soltanto delle mole in pietra che testimoniano questa lavorazione.
0: Per questa antica lavorazione servivano più elementi, ma il principale, il ferro, arrivava dall'isola.

0: Agnetti. E talmente diffusa era questa lavorazione delle spade che il castagno non era sufficiente a coprire i bisogni di carbone che avevano gli armaioli villesi.
1: La storia di queste zone racconta come le guerre nel corso dei secoli non furono combattute solo con la spada da Guelfi contro Ghibellini, ma anche da artigiani alla ricerca di materie prime per fare la carta. Combattuta senza armi, ma con astuzia, venne definita guerra dei cenci. Due secoli fa la produzione di carta era così intensa che vi furono difficoltà nel reperire gli stracci. Ecco che un farmacista di Villa Basilica trovò un metodo alternativo per produrre carta partendo da un'altra materia, la paglia.
0: Stefano Franchi, inventore della carta paglia, ha dato una ricchezza a questa valle per oltre 350 anni. Tant'è vero, questa qui alla fine dell'Ottocento era chiamata la Valle d'Oro. La Valle d'Oro per diversi motivi, per il colore giallo della paglia, per la ricchezza che portava a tutta la comunità di questa zona che poi si è tramandata nel tempo.
1: Stefano Franchi non solo trovò un nuovo modo di fare la carta, ma arrivò alla produzione di un altro tipo di carta, unico, e dal 1834 ricercatissimo. Si tratta della carta gialla o carta paglia, che per oltre 100 anni diventò uno strumento indispensabile per la conservazione e per l'incartamento di molti generi alimentari, quando i cibi si compravano sfusi o non esistevano gli imballaggi industriali come li conosciamo oggi.
2: Usavano tutti, i macellai, come era igienica quella carta lì, specie nei formaggi, tutto.
3: Una volta la minestra la incartavano con la carta paglia, tutta la roba, ora è confezionata, invece una volta era tutta incartata con la carta paglia.

0: Oggi, per il suo aspetto naturale e piacevolmente grezzo, viene utilizzata nella ristorazione come tovaglietta o sottopiatto, ma la sua produzione manuale si è totalmente fermata. E questo lo sanno bene la signora Mary, che per una vita ha lavorato in cartiera come stenditrice, e Piero Bini, che aveva un suo piccolo opificio e produceva carta paglia con le sue iniziali.
1: Facendo questo lavoro qui, sono proprio nato in una cartiera, io laggiù, la cartiera dentro. Ero sempre per la cartiera io. Sono nato. Quando si andava alla cartiera e poi si faceva un altro lavoro, si faceva un pezzettino di terreno, si faceva anche quello e via. Devi pensare che c'era 60 cartierette così in tutta la vallata, no? Nel fiume c'era pesci, c'era l'anguille, le lasche, tutti i pesci che c'erano. Si lavorava parecchio, però la gente era più tranquilla. Qui cantavano da tutte le parti, le donne cantavano sugli spanitoi, alla macchina cantavano.
2: Quanto tempo è passato, quanti ricordi fai rivivere tu, quante canzoni sul mio tempo è passato che non scordo più.
1: Quando battevano la carta, quello me lo ricordo, battevano la carta e andavano a tempo di musica, siccome il maglio faceva pom pom, e là andavano, secondo... Qui ci lavorava 14 donne una volta.
2: E poi me lo ricordo più, Non me lo ricordo più. Quando ho finito le scuole elementari, la quinta, sono andata a lavoro in cartiera. Dal paese di sopra si venivano giù a piedi e ognuno andava alla sua, perché c'era questa cartiera, poi ce n'era tante di cartiere. Noi ci si fermava qui e si andava a lavorare alle 8, si entrava quando alle 7 e mezzo, quando alle 8. L'estate si entrava prima perché la carta veniva secca, se no.

La carta paglia veniva lasciata asciugare in locali come questi, chiamati spanitoi. Infatti, assieme all'acqua, l'altro elemento fondamentale per la creazione della carta era proprio il vento, che per abbattere i tempi di asciugatura doveva soffiare in modo costante, ma non troppo forte, leggero, come quello che aleggia qui, tutti i giorni dell'anno. Al resto ci ha pensato l'ingegno umano, sfruttando al meglio questa risorsa naturale. Finestre grandi per far entrare questa brezza negli spanitoi e fogli di carta paglia che venivano stesi e allineati perfettamente per creare corridoi dove l'aria poteva infilarsi facilmente ad asciugarli. La signora Mary, che ha lavorato la carta paglia per oltre 50 anni, ne conosce tutte le proprietà. Per questo la usa ancora in cucina per assorbire l'olio delle fritture, per conservare prodotti essiccati come le castagne o per adagiarci, ancora caldi, i necci, prodotto tipico della cucina locale fatto con soli tre ingredienti: farina di castagne, acqua e un pizzico di sale. Oggi si tende a considerare il neccio come un dolce e in molti preferiscono non aggiungere quest'ultimo ingrediente per accompagnare il neccio con un poco di miele o di burro e marmellata. Ma fino al secolo scorso lo si consumava soprattutto con affettati e formaggi molli. Dolce o salato, il neccio resta un piatto povero e semplice e la maggiore difficoltà sta tutta nel maneggiare i ferri. Così vengono chiamati gli attrezzi utilizzati per la sua preparazione. Dopo essere stati unti con una mezza patata intinta nell'olio, nel primo ferro viene versata la pastella e poi il secondo viene adagiato sopra, in modo che l'impasto si stenda senza farlo fuoriuscire. Ed ecco che una volta girato, il neccio è pronto e sprigiona tutto il profumo delle castagne, lo stesso che è possibile sentire camminando in una delle tante selve secolari adagiate sulle pendici di queste montagne.

0: Come le cartiere, anche i castagneti secolari ebbero un ruolo fondamentale per l'economia della zona, tanto che il castagno era chiamato albero del pane e la castagna pane dei poveri. Ricco di amido, questo frutto è stato, fino al boom economico della seconda metà del secolo scorso, la principale fonte alimentare della popolazione locale. Ecco perché, a fine estate, una volta raccolte, le castagne venivano fatte seccare nei metati, che si trovano proprio tra queste selve di alberi secolari, per poi essere portate al mulino, dove venivano macinate e trasformate in farina.
1: Io sono Cordonio Duilio, proprietario di questo vecchio mulino. E una volta ci campavano paesi di montagna tutti. E chi portava 50 kg di castagne, e chi porta un quintale, io glielo macino. Si entra con le castagne e si esce con la farina, magari il giorno dopo, che poi ci vuole a macinare.

Il mulino di Udilio si trova sotto la selva e sopra il paese di Boveglio. Un mulino in mezzo e a metà strada tra il nucleo abitativo e il bosco di castagni. Un'urbanistica che si ripete spesso in questa porzione di Appennino e che si fonda su un principio semplice, ma allo stesso tempo geniale. Utilizzare le risorse del territorio per fare meno fatica. La strada, carichi di castagne da macinare al mulino o di farina da portare a casa, si percorre meglio in discesa che in salita. E ancora una volta, le architetture in questa valle sembrano ricordarci una grande verità da tenere presente giorno dopo giorno. Per trovare il giusto spazio nel territorio, l'essere umano non deve necessariamente modificarlo e ferirlo.

0: l'universo di George Simenon. Una nuova indagine del commissario Maigret.
1: La vittima non è uno qualunque.
2: Voglio sapere quello che fa ora per ora.
3: Capo, ma è legale.
2: Me ne frego.
0: Maigret, l'amore e la morte.
4: La sua curiosità è soddisfatta?
0: Al cinema.
5: Vengono i vicini a cena.
6: Vi consideriamo molto attraenti.
5: Oh no!
7: Wow! Che sta succedendo?
8: Non mi aspettavo che andasse così.
9: C'è un posto dove stare per dormire?
10: Quelle persone stanno molto peggio di prima.
9: Chi è questa gente? Chi la fa entrare?
11: Questa è casa mia!
12: Nessun dolore. Dal 24 settembre al cinema.
13: Siamo in pieno shock climatico ed energetico, caldo estremo, cicloni, le bollette aumentano, i prezzi dei carburanti sono alle stelle, mentre i petrolieri fanno profitti enormi. Come ne usciamo?
14: Presa diretta, questa sera alle 20.30, su Rai 3. Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21.20, su Rai 3.
15: Buongiorno dal TG3 LIS. Si aggrava la crisi che investe la penisola arabica con un doppio fronte. Da un lato lo stretto di Hormuz, accesso al Golfo Persico. Qui un'altra nave commerciale iraniana è stata colpita dagli USA. Si conta un morto e alcuni feriti. Dall'altro lato lo Yemen, con l'entrata meridionale del Mar Rosso, dove gli Houthi, alleati di Teheran, stanno avanzando. Colpite anche postazioni saudite, l'allarme dell'ONU per decine di migliaia di sfollati. E in Arabia Saudita, non lontano dal fronte, sono presenti diversi contingenti militari italiani. Secondo il governo di Roma, la situazione è complicata, ma i nostri soldati sono al sicuro. Papa Leone, alla preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro, ha ricordato il 25esimo anniversario degli attentati di New York dell'11 settembre, un ricordo, ha affermato il pontefice, che ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace. Poco prima, riflettendo sul Vangelo di oggi, il Papa si è soffermato sul perdono. Parliamo di intelligenza artificiale. Da 3 giorni si susseguono i segnali allarmanti sui suoi rischi, prima da parte di alcuni autorevoli esperti e ora anche dagli stessi leader delle principali aziende mondiali. Dopo la forte accelerazione avvenuta durante l'estate, tutti sembrano d'accordo sulla necessità di un rallentamento e soprattutto di una regolamentazione. Il rischio, avvertono, è il completo controllo di Internet e del destino dell'essere umano. La cronaca italiana è una testimonianza di molte ore, quella dell'ex compagna di Walter Lavito, la Natalia Potenza, in procura a Roma. Potrebbe aver portato elementi nuovi non tanto sulla vicenda dell'attentato a Ranucci, quanto sui numerosi affari del faccendiere anche all'estero. Oggi e domani al Campidoglio di Roma la camera ardente per Emma Bonino, morta 2 giorni fa.

omaggio di politici e gente comune. Martedì sempre in Campidoglio i funerali di Stato. Ci fermiamo qui per il momento. Grazie, una buona domenica.

0: ecco.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Alto, il campionato del mondo è finito.
2: Proprio a tutte le ingiustizie non possiamo rimediare, ma per quelle future ci stiamo attrezzando.
3: Con Federico Ruffo, Mi manda Rai 3, Furbetti d'Italia. Mercoledì alle 21:20, Rai 3.

0: Si parte per conoscere la verità, si torna per raccontarla.
1: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose. Domani alle 21:20, Rai 3.
2: Torna Antonino Monteleone con Filo Rosso. Da martedì 21:20, Rai 3.

0: Papi, hai già deciso il nome?
1: No, ne ho guardati alcuni, ma proprio deciso non ancora.
0: Noi ti abbiamo preparato i nomi, io e Giulietto. Di a papà qual è il nostro preferito. Allora, sei femmina, tanto è la L, no?
1: Sì, quest'anno è la lettera della L. Okay.
0: Linda?
1: Linda è carino. Anche Lidia e Laro non sono male.
0: Prepariamoci anche se è maschietto.
1: Possiamo chiamarlo Leone.
0: Ti piace Leone?
1: Sì?
0: Sì? Noi abbiamo pensato al Lollo.
1: Lollo è bello, Lollo.
0: Vero che è bello Lollo? Sì, Lollo.

0: Ciao Enzo!
1: Ciao Massimiliano!
2: Sta per nascere, riesce a venire?
3: Scrivere mi conduce sempre in luoghi inaccessibili. Ogni nuovo libro apre tante finestre su mondi sconosciuti. Guardo queste montagne scolpite intorno a me. Sembrano tanti giganti addormentati. Le loro forme custodiscono una tradizione millenaria. È qui che è nascosto il racconto che sto cercando, nella storia che lega uomini e animali dalla notte dei tempi. La transumanza.

0: Ciao.
1: Sono arrivato in ritardo, Enzo.
2: Sì.
1: È nato.
2: È già nato.
1: Ma mi potevi aspettare?
2: La vacca non poteva aspettare.
1: Come sta?
2: Bene, bene, bene. Wow. Un bel vitello grosso.
1: Quanto pesa?
2: Un vitello così è sui 60 kg.
1: 60?
2: Sì.
1: Tanto?
2: Sì, bello grande.
1: Senti, come si chiama Matteo?
3: Lollo.
1: Lollo?
4: Lollo! Dove vai, Lollo? Dove vai? Vieni qua, Lollo!
2: Tutti gli anni l'iniziale cambia.
1: In ordine alfabetico.
2: In ordine alfabetico, quindi con l'iniziale si riesce a stabilire l'anno di nascita dell'animale.
1: Appena nato, guarda quanto è grande. Come si chiama la mamma?
3: Dorina.
1: Dorina, quindi è E, F, G. H, I,
2: no,
1: L.
2: La H no.
3: La H non c'è.
1: Qui 5 anni fa.
3: Sì.

0: L'inizio di un libro è sempre il momento più critico. Condensare le vite di questi uomini e donne in poche pagine è la vera sfida. È un cammino di animali e persone lungo sentieri tracciati negli anni. E io sarò con loro.
1: Il parto è il momento più difficile della vita della bovina, soprattutto della razza piemontese, che ha nel parto proprio uno dei suoi punti critici, perché comunque nascono molto spesso vitelli troppo grossi rispetto alla conformazione del bacino della madre, ed è per questo che molto, molto sovente si deve ricorrere al cesareo.

0: mi ricordo che il primo cesareo che ho eseguito, l'ho eseguito su una vacca di mio papà il 19 settembre del 1996. Fortunatamente è andato tutto bene. Lui era molto fiducioso. Dove l'hai trovata? Non le avevo mai più viste queste foto.
1: Erano in un cassetto di mamma. Qua era con papà, su Randolina, la vitellina.
0: Mio papà è un allevatore, lo era già mio nonno. Io fin da piccolo ho sempre accudito gli animali, comunque era il mio habitat.
1: Questo sei te? Avrei avuto 4-5 anni.
0: Mi ricordo il Gillette.

nato in azienda già da mio nonno, poi ancora da mio papà, sempre solo piemontese. Quando ero piccolo gli animali erano tutti circa sui 500 kg, ora arrivano a 700-800 kg. È stato tutto un impulso dato dal miglioramento genetico garantito dall'utilizzo della fecondazione artificiale.

0: Ciao Sergio.
1: Ciao Enzo. Sergio arriva.
0: Lass preparare leva la carta.
1: E mi la porta fuori ora.
0: Con la navacca o la manza?
1: La navacca.
0: È un po' più grossa, intanto?
1: Sì, è grossa.
0: Quella lì?
1: La terza lì.
0: Ora, appoggia più da lì in cima. Mi dumo magari fassone.

0: L'uomo specchia i suoi occhi in quelli dell'animale e trova un ricordo di se stesso. Un sé antico, primordiale, come Enzo quando si prende cura di una piemontese. Sono convinto che dedicare la propria vita agli animali sia un atto di consapevolezza.
1: A porta.
2: A porta.
0: Con loro e attraverso di loro cerchiamo le radici profonde del nostro percorso umano sulla Terra.
3: Per il mio lavoro, per le inseminazioni, mi rifornisco all'ARAP, a Cuneo.
4: Ciao Enzo, guarda manca.
3: Mi manca un po' di seme.
4: Sì. Cosa ti do?
3: Voglio una dose di fassone.
4: Ok, perfetto.
3: Essenziale per il mio lavoro è il contenitore dell'azoto liquido dentro il quale conservo le paillettes che mi porto in macchina tutti i giorni, dove viene inserito il seme e che poi viene congelato in azoto liquido a meno 196 gradi centigradi. Qua.
4: Sì.
3: E andate attraverso.
4: Agganciato bene. Voilà.
3: Ciao.
4: Ciao, buon travaglio.
3: Ciao. Ciao.

0: Matteo Landra è uno dei pochi giovani che hanno deciso di investire la propria vita sull'allevamento. Lo ammiro per questo perché non è troppo popolare, infatti molti giovani hanno abbandonato le campagne e tanti allevamenti sono stati chiusi o sono destinati alla chiusura perché no, non c'è più stato ricambio generazionale. Questo Achille è il classico toro piemontese, rappresenta proprio tutte le caratteristiche del maschio riproduttore.
1: È
0: È
1: muscoloso.
0: muscoloso, la muscolosità è proprio una caratteristica della razza. Il coppo, la gobba, il colore bianco.
1: Insomma, il fatto che l'occhio sia così nero.
0: Nel maschio la parte della testa attorno all'occhio, sul muso e poi sul coppo, sul collo e gli arti anteriori assumono una colorazione più scura che molte volte in alcuni soggetti arriva proprio quasi al nero.
1: In tutto quanti tori hai?
2: Ne abbiamo altri due al pascolo, quindi ne abbiamo tre.
1: Quindi tre
0: Corretto.
1: tori per 200 vacche.
0: Eh sì, più o meno la proporzione è quella, un toro, un maschio ogni 50 femmine più o meno.
1: Beh, è un po' come il pollaio, un pollo per tante
2: Un
1: galline.
2: gallo per 20 galline.

0: Dove eravate?
1: A Vernante, nell'alpeggio di famiglia.
0: Ogni tanto ti capita di rivedere le foto?
1: Sì, ogni tanto è sempre bello riguardare, ricordarsi di quando eravamo piccoli. Qua sempre io che correvo già dietro ai vitellini.
0: Certo, tu sei proprio cresciuto con le vacche.
1: Sì. Mio nonno si chiamava Giacomo, che però è conosciuto da tutti come Giacu e Giacu Verlè, soprattutto nella zona qua, perché noi come famiglia siamo Landra, ma ogni famiglia, essendo che c'erano molti cognomi uguali, ha un soprannome e noi il nostro soprannome è il Verlè. Nell'alpeggio di Vernante, da dove viene la mia famiglia.
0: Chi è papà?
1: Mio papà e mio fratello.
0: Più piccolo?
1: Sì, di 2 anni. E qua gattonavo, entravo già in stallo. La mia storia di allevatore è iniziata da fin da piccolo. Mi sono sempre piaciuti gli animali. Il nostro passatempo era, oltre a guardare le mucche, aiutare il nonno, soprattutto in montagna, a tirare fili e tutto, era fare le mucche. Quindi ci mettevamo 4 gambe, ci appendavamo la campana al collo e passavamo le giornate a correre avanti e indietro come fanno le mucche con la campana al collo.
0: Questo che è? Giulio, tuo figlio?
1: No, sono io quando ero piccolo.
0: Dai, siete uguali.
2: La mucca bianca e nera, guarda poi che c'è anche la pupa. Hai visto? E c'è la pupa, hai visto?
0: Certo, i cani ci sono sempre.
1: Sì, sì, sono molto attaccato ai cani.
0: Ma lavorano con voi?
1: Sì, io ho scheggia, che mi dà una grossa mano e mi aiuta molto nel mio lavoro. Fino al 65 mio bisnonno insieme a mio nonno sono sempre stati nel Tetto Buet, la borgata da dove noi veniamo come origine. Poi hanno iniziato ad aumentare un po' più la mandria, il numero degli animali e sono arrivati qua nel 67-68. Hanno iniziato ad affittare le cascine qui a Borgo San Dalmazzo e pian pianino si sono sempre più ingranditi. Hanno deciso di fare la nuova stalla, quella delle piemontesi, e hanno iniziato ad aumentare l'allevamento, arrivando prima a 100, poi a 150 e agli attuali 200-230 capi che abbiamo adesso. Come famiglia abbiamo sempre continuato a fare l'alpeggio. In inverno eravamo qua a Borgo San Dalmazzo, ma in estate si andava a Vernante. Fino al 95, quando si è trovata l'esigenza di andare in alpeggio in Francia.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
4: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero 1 al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Stavolta non fartela scappare!

0: che abbiamo da vedere oggi?
1: Cosa abbiamo? Lollo, quello di Dorina.
0: Sì, ok. Bene. Allora, lo valutiamo.
1: Gabriella è...

0: È stata fare il controllo a noi quando ho iniziato io, diciamo, a occuparmi della parte burocratica. Ci conosciamo da un po' e si è instaurato anche un rapporto di amicizia oltre a quello lavorativo. Voilà.
1: Benissimo.
0: Mi dai consigli su come fare, su come non fare e segue tutta la parte del controllo delle piemontesi per il carico e carico bestiame, quelle che vengono acquistate e vengono vendute, per le nascite, il carico delle nascite. Ti lascio i cedolini.
1: Va bene, grazie mille.
0: La piemontese si è cercata di spingerla più sul lato carne e si aveva il problema dei parti. C'erano i vitelli che nascevano già con la coscia, la doppia coscia, e quindi si è cercato di avere vacche con il bacino più aperto e che partoriscono facilmente. Noi col nostro sistema di allevamento gli animali hanno meno problemi di parto. Quando gli animali ancora vanno al pascolo e hanno una mobilità alta, si arriva ad avere veramente tanti animali che partoriscono da soli.
2: Vai, vai.
0: E qua è tutta la mia collezione di campane, una parte.
3: Mi avevi detto che ne avevi, non pensavo così tante.
0: Alcune sono già al collo degli animali, al pascolo.
3: Quindi porteremo quella adesso?
0: No, quella che portiamo ce l'ha Assuntina, una signora che è appassionata di campane e le salda perché gli animali durante la transumanza le fanno suonare molto e si spaventano.

0: non sono solo un ornamento, hanno un ruolo, diciamo, importante, soprattutto per noi che facciamo pascolo, per chi fa l'alpeggio, servono per trovare gli animali. Con le campane io arrivando le sento già da molto lontano.
1: Perché qualcuno è più grande e qualcuno è più piccola?
0: Perché quelle più piccole sono da pascolo, mentre quelle grosse sono per la transumanza.
1: Senti, ma quanto arriva a pesare?
0: Pesano dagli 8 fino ai 10-12 kg.
1: E quelle
0: della transumanza?
1: Ecco, guarda.
0: Mentre le altre più piccoline, anche le più pesanti, pesano 1,5 kg.
1: Mazza! Pesa! Pesci!
0: Ci sono quelle fiere di portare i campanacci. Abbiamo avuto mucche vecchie che non volevamo più metterli i campanacci, ma che poi si è rivelato uno sbaglio enorme, perché hanno passato tutto il tempo a stare le ultime, facevano, come dire, il broncio, quasi come i bambini piccoli, e quindi sì, a metà transumanza ci siamo stufati, li abbiamo messo i campanacci grossi, sono passate in prima fila e hanno portato le altre in alpeggio.
1: Ogni mattina ti svegli che vedi la montagna che per molti è stata la montagna più alta d'Italia, il Monviso.
0: Sì, da qua il Monviso si vede molto bene. Sì,
1: la piramide perfetta. Ma noi andiamo in quella direzione?
0: No, noi andiamo nella direzione opposta, dietro alla Rocca dell'Abisso, dove c'è poi Casterino e la Val de Merveille.
1: Quanti chilometri?
0: 64 da qua.
2: La vita scorre lenta in quest'angolo di montagne piemontesi. Sembra un quadro senza tempo. Tra cime e radure, contadini che lavorano la terra, allevatori che si prendono cura delle loro vacche. Tutti protagonisti silenti alle prese con azioni che si ripetono da sempre.
0: Guarda che c'è di nuovo Mirka. Ciao Mirka. Lì c'è mamma. C'è mamma del Gino.
2: Per Matteo e la sua famiglia, i sogni hanno la forma della realtà. Non sono più grandi di quelli che potrebbero stare sul palmo di una mano.

emozioni, seppur costa tanti sacrifici e tanti sforzi. Molti si stupiscono nel vedermi sui trattori piuttosto che sul carro miscelatore e subito rimangono un po' sbaccaliti. Sicuramente è un lavoro molto maschile perché richiede della forza fisica. D'altra parte, secondo me noi donne abbiamo una sensibilità in più verso gli animali, possiamo essere un valore aggiunto.

Mia nonna è sempre stata parte fondamentale di questa azienda e penso che se non ci fosse lei adesso non sarebbe cresciuta così tanto, appunto perché lei si occupava dei vitellini, faceva il giro nella stalla finché la salute gliel'ha permesso, perché poi ha avuto un ictus e pian piano è andata a diminuire queste attività, però due volte al giorno il giro nella stalla lo fa, non scappa da lì.

0: Ciao Arianna.
1: Ciao Paolo. Allora, a me servirebbe isolatori, sì? E filo elettrificato. Hai qualcosa?
0: Sì, te lo vado a prendere subito.
1: Grazie.
0: Ecco qua, ti ho portato questo 250 metri, okay. E questo 500 metri.
1: Ok, ma faccio che prenderti questo più grande, che non ce n'è mai abbastanza.
0: Oh, ciao Matteo!
2: Ciao.
0: Vi conoscete già?
2: No.
1: Tu sei il fratello di Giorgia?
2: Sì.
1: Ah, Arianna, piacere.
2: Matteo, piacere.
0: Allora. Matteo, cosa ti serviva?
2: Ho bisogno della campana, della tupina, se Assunta me l'ha preparata.
0: Sì, allora vado a chiedergli, ti serviva qualcos'altro?
2: Le reti antilupo, se ce l'hai.
0: Ah, va bene, allora vado a prenderti la rete e chiedo a Assuntina se
2: Grazie
0: ha fatto
2: mille.
0: La campana.
1: Brutta storia, sti lupi.
2: Sì, noi per fortuna, io sono in Francia, negli ultimi anni non avevo mai avuto attacchi e l'anno scorso me ne hanno mangiati tre. Allora volevo preparare il recinto per la notte, da stare più tranquilla.
1: Sì, anche dove siamo noi, su Uppega, l'anno scorso diversi si sono lamentati dei lupi e per fortuna i cani fanno il loro lavoro quando possono, però non basta a volte.
0: Ecco qua Matteo, questa
2: Grazie
0: è la campana.
2: Grazie mille.
3: È un mestiere primordiale quello dell'allevatore, tramandato da generazioni. In questo mio viaggio attraverso le vite di uomini e donne di montagna, vorrei scoprire il filo rosso che lega Arianna, suo zio e suo cugino. Sono stretti in un nucleo familiare protettivo e indissolubile.

0: Guarda un po' che belle queste.
1: Immagino quando vi hanno trovati.
2: Sì, io e Paolo nel fango che ci rotolavamo, c'era tuo papà che stava bagnando un campo e noi, come abbiamo visto l'acqua, ci siamo buttati come se fosse una piscina.
0: Qua nel campo qua dietro.
1: Sì.
0: E poi qua di un'altra gita, un po' fuori dalla stalla.
1: È un po' sfocata. Eh no, mi sa che qualcuno ci ha messo un dito davanti.
0: È vero, sì, il fotografo.
1: Sembra la stalla dei tori.
0: Sì.
3: La mia famiglia è molto numerosa. Siamo tutti molto uniti e abbiamo tantissimi ricordi di quando eravamo piccoli. La cosa più bella era giocare tutti insieme, anche se di età diverse, perché le cugine più grandi hanno quasi 10 anni in più di me. E poi Viola, che è l'ultima arrivata, ne ha 8,5-9 in meno di me, quindi di diverse età. Ma dai! I miei genitori sono separati e mia mamma vive in città Cuneo. Io non mi sono mai trovata in città, mi sentivo un po' soffocata da tutto il cemento e quindi mi rifugiavo qua in mezzo ai campi. E

mangime per gli animali e da quel momento posso dire di aver iniziato gradualmente a entrare più nel vivo dei lavori e dell'azienda e a essere un sostegno più concreto per loro.

una delle cose che dà più soddisfazioni è veder nascere un vitellino, vedere che inizia ad alzarsi, a camminare, a fare i suoi primi passi e poi vederlo 18 mesi dopo di 700 kg quando era partito magari da 40 kg, quindi vedere come col duro lavoro si è arrivato ad avere questo animale di così grandi dimensioni e comunque anche muscolosità, tutte delle caratteristiche genetiche che noi abbiamo selezionato già prima.

0: ovviamente tutti lavorano in modo diverso, quindi è bello anche fare il confronto tra come lavorano gli altri e come lavoriamo noi. Ci sono le fiere dove vengono portati i capi in mostra, quindi è anche bello paragonare i nostri animali a quelli degli altri per vedere anche come la genetica influisce e anche come il nostro lavoro influisce su quello che è poi l'animale che viene portato in fiera e che abbiamo fatto crescere all'interno del nostro allevamento.
1: Sempre su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città, siamo con Andrea Quaglino, che è il direttore di Anaborapi.
2: Buongiorno, direttore.
3: Buongiorno, grazie dell'invito. Sì, nel fine settimana la fiera di primavera a Mondovì, la quarta edizione, con un'importante manifestazione zootecnica.
2: Ed è anche un'occasione per, insomma, comprendere il valore della nostra zootecnia piemontese, soprattutto della nostra provincia. Bene, grazie direttore, a presto per Radio Piemonte Sound, Luisella Mellino.

È successo che, si dice, a Guarene d'Alba nel 1886 hanno trovato dei vitelli eccezionali, con delle forme straordinarie. Perché? Perché adesso lo sappiamo, è una mutazione genetica, una mutazione naturalissima, che però determina questo sviluppo notevolissimo del muscolo. Hanno litigato per quasi un secolo tra tecnici, professoroni, macellai e allevatori. I macellai e allevatori volevano le forme. I professoroni e anche noi, diciamo che facevamo la selezione tra le due guerre, dicevamo no, quella cosa non è pura, non va bene, da difficoltà di parto. Per farla breve, siamo arrivati oggi, tutta la razza ha quella, tra virgolette, mutazione, quella forma straordinaria negli animali. La NABORAPI, l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Piemontese, raggruppa tutti gli allevatori di Piemontese che si sono iscritti al libro genealogico. Sono 3.700 con 130.000 vacche all'incirca, perché c'è la NABORAPI, l'associazione, perché fare selezione da soli un singolo allevatore non la può fare. Il bovino ha dei cicli molto lunghi, la gravidanza ci va 9 mesi, il primo parto si ha 3 anni, fanno un vitello per volta, è per quello che la selezione si fa mettendosi insieme.

0: Quindi Guido, per migliorare la razza piemontese dovete selezionare i tori.
1: Sicuro. Il miglioramento passa attraverso i tori. Per i tori hanno tantissimi figli. Noi seguiamo i vitelli che nascono, li portiamo al centro genetico di Carrul, li selezioniamo, i migliori diventano donatori di sebe. Stiliamo delle classifiche e poi li facciamo anche vedere agli allevatori che poi sceglieranno il seme e lo useranno nelle proprie aziende.
0: E quindi in questo caso poi la palla passa a te, Enzo, ai veterinari.
2: In realtà questo era vero fino a una trentina d'anni fa, quando solo i veterinari erano autorizzati a praticare l'inseminazione artificiale, mentre ora anche gli allevatori possono conseguire un'abilitazione e poi praticare nella loro azienda la fecondazione artificiale.
0: Quindi Matteo, tu oggi sei allevatore e fecondatore?
3: Voilà, infatti ho fatto un paio di anni fa l'abilitazione per diventare fecondatore, anche se noi in azienda utilizziamo più la fecondazione naturale, abbiamo i nostri tre tori, Achille, Erto e Indo, ma ogni tanto per smorzare un po' la consanguinità in stalla utilizziamo anche la fecondazione artificiale.
4: Ciao a tutti!
0: Eccola qua!
3: Ciao,
0: ciao Arianna! Ciao. Arianna. Arianna, tu sei allevatrice, ma sei anche tu fecondatore?
4: Sono in attesa di fare il corso per abilitarmi anch'io, però al momento non ancora.
0: Praticamente voi siete i capitoli viventi del mio libro oggi.
5: Il simbolo del centro torri di Carrù si staglia magnifico davanti ai miei occhi. Si ispira ai graffiti preistorici. Simboleggia fertilità. Un'eredità primitiva di ritorno alle origini che percepisco sin dal mio arrivo.
1: La selezione poi è scegliere il meglio che c'è, a seconda del momento in cui siamo. Stiamo passando tra produrre qualità e mantenere l'ambiente, che è altrettanto importante.
6: Grazie.
0: Prego.
1: Adesso entrano in gioco caratteri quali, per esempio, produrre meno metano, meno CO2. Abbiamo trasformato il centro genetico per cercare di misurare e di scegliere gli animali che producono meno metano, perché è quello che ci viene chiesto dalla comunità europea, insomma dai cittadini europei, per avere degli animali che siano più efficienti e che inquinino meno.

0: si può scrivere la razza piemontese se un animale è iscritto al libro genealogico, cioè è nei nostri registri. Più iscritto vuol dire che abbia un papà e una mamma conosciuti. L'albero genealogico. Noi abbiamo degli alberi genealogici profondissimi, no? Perché arrivano fino al 1960, quindi ci sono decine e decine di generazioni dietro. E di tutte queste generazioni noi sappiamo molte cose.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti in questa prima edizione del 2024 di Porte Aperte. Quelli che andiamo a presentare oggi sono i nuovi tori provati, quindi la nuova genetica a disposizione per i vostri allevamenti, e sono quindi i migliori che avete a disposizione. Abbiamo 5 tori, caratteristiche genetiche molto diverse tra loro, la loro età varia dai 16 ai 18 mesi.
0: Non sono tutti uguali. Ogni toro ha delle sue specifiche caratteristiche. Noi diciamo c'è il toro da manza, c'è il toro per far vacche, c'è il toro per... Cioè, ogni toro deve essere usato con dei crismi.
1: Il primo toro che andiamo a esaminare è Galeone, un animale... Abbiamo Galeone, un animale conferito da Cordero Giorgio di Villarbasse, provincia di Torino. Il suo pedigree ci dice che questo toro è un figlio di Ciclone, un toro che ha fatto abbastanza la storia negli ultimi anni perché ha delle caratteristiche anche lui molto buone. Galeone è un soggetto di taglia notevole, una ottima conformazione da carne, un toro che sarà sicuramente molto utilizzato e lascerà sicuramente in razza un'impronta notevole ed un miglioramento importante.

0: scusa. Ciao Arianna. Ciao Matteo.
1: Ciao signorino.
0: Come Guido?
2: Avevo paura che fosse rimasto bloccato là nel traffico dei bovini.
0: Bloccato? Dai, senti, ma avete già portato tutti i tori?
2: Li stiamo scaricando proprio adesso. Sono i più belli della zona.
0: Sei contento di rivedere il film dopo 30 anni?
2: È piacevole. È piacevole e poi è una storia nostra. A Badantuono e Citran lavoravano in un centro tori. Quello che sto facendo anch'io, quindi lo guardo volentieri.
0: Scegliamo inizio.

transumanza è, cioè, ti stravolge la vita, perché passi da comunque da qua, da Borgo San Dalmazzo, che sei a casa, sei vicino a tutte le comodità e tutto, a trovarti l'ultimo mese, mese e mezzo, a doverti fare la spesa per salire, portarti sui viveri che ti devono servire per i 3 mesi. E c'è tutta l'organizzazione dietro, sapere quanti animali sali, sperando che ci sia erba. Fino a qualche anno fa noi riuscivamo a partire da Borgo San Dalmazzo e andare in Francia a piedi, si andava in 3 giorni. Poi non ci hanno più lasciato, quindi si è deciso di cominciare a fare col camion, prendere gli animali dall'azienda, portarli fino a 4.400 e poi passare la frontiera a piedi.

0: Partiamo dal 1400, 1400 metri, partendo da qua, dove c'è la galleria di Napoleone, che c'è un piazzale dove scarichiamo gli animali dai camion. Poi percorriamo tutti questi tornanti per arrivare alla prima tappa, che è sul Colle di Tenda.
1: Quindi che sono qua, sì?
0: Sono sui 1800, quindi 1900
1: già 400 metri.
0: Sì.
1: Scusa, e tutte... Allora, questo che cos'è? Il confine?
0: Questo è il confine di Stato.
1: Praticamente subito sconfiniamo.
0: Sì, sconfiniamo quasi dopo 9 km di camminata, si sconfina già in Francia.
2: Questa piccolina la metto io.

0: Vai, Coccinella!
1: La transumanza iniziamo già a pensarci qualche mese prima, perché dobbiamo selezionare gli animali che sono adatti da portare in montagna. Guardiamo tutta una serie di caratteristiche e di fattori. La cosa più importante è che siano gravide e che non partoriscano nel periodo in cui sono in montagna. Se vogliamo anche portare dei mangiarini, quindi dei vitellini in alpeggio, guardiamo soprattutto che siano femmine, selezioniamo quelle che ci sembrano un po' più resistenti e che ovviamente non abbiano mai avuto problemi di salute.
2: Ora?
3: Sì.
2: Dai!

0: Sì. Ora, Ali.
1: Sì.
0: Sì, ora.
2: Mast.
0: Prima mandè, cula là.
2: Sì, cula là bianca, sì.
0: Il maschio là lo mandiamo. Mandiamo un maschio.

È una camminata che gli animali farebbero da soli anche solo tra noi allevatori, ma è un momento di festa, infatti alle volte siamo più gente che animali, e perché molte persone hanno piacere di venire, infatti ci troviamo sempre con 30 o 40 aiutanti che vengono a aiutare a portare gli animali in allevamento.

continuiamo sulla via del sale, si faceva una volta per portare il sale da Ventimiglia a Cuneo, e poi arriviamo sulla bassa di Perafica, 2040 metri, dove scarichiamo i vitelli così possono succhiare il latte delle mamme, e da qui i vitelli iniziano anche la transumanza.

0: Matteo, ma da qui a qui quanto ci si impiega?
1: Dalla partenza con le tenda sono 9 km, ci impieghiamo più o meno un'oretta e mezza.
0: Un'ora e mezza?
1: Camminano, hanno voglia di andare.
2: Corrono!
0: Sei sicuro che nessuna delle vacche all'improvviso vada per conto suo?
1: No, oramai sanno la strada a memoria, quelle che guidano la mandria, e di conseguenza le altre non scartano.
0: Quindi non c'è il rischio che vada io, vai a recuperare quella? No, zero.

Gli allevatori sono come una grande mandria che si riunisce al pascolo, dopo un lungo cammino percorso a ritmi e modi differenti. C'è un profondo senso di pienezza che si respira. Vedo il vero incontro, la condivisione. Un corpo mobile, fatto di tanti individui che, facendo rete, diventano una collettività. Decine di migliaia di animali e centinaia di famiglie. Salire fin quassù per loro significa tornare a casa.

In alpeggio a Casterino abbiamo le mie 30 da latte più un 210-200 animali piemontesi. La giornata in alpeggio è dura ma bella, perché io dico sempre che sopravvivo i mesi invernali per vivere i 4 mesi d'estate, perché per me l'alpeggio è tutto. Nel piemontese fanno la vita più bella perché in alpeggio sono tutto il giorno coricate, mangiano, bevono e fanno solo quello. Stanno meglio di loro, non c'è nessun altro. Casterino, perché Casterino è nel cuore. Cioè io sono nato qua a Borgo, però sono andato su fin da piccolo e quindi sento più casa mia Casterino che non qua a Borgo. E dovessi andarmene da Casterino la troverei veramente dura. Non c'è posto più bello di Casterino, cioè a mio avviso è il posto più bello del mondo.

È incredibile l'emozione che si prova davanti a queste montagne. È come se in questo momento un tempo lungo, migliaia di anni, mi stesse chiamando a sé. Il mio viaggio si è concluso. La storia che cercavo inizia e finisce nei solchi delle rocce di un paesaggio vivo da sempre. Sono le nostre radici, scolpite al di là della nostra esistenza, che sopravvivono al tempo, custodite per sempre dal ventre della terra che ospita il nostro cammino.

0: Siamo in pieno shock climatico ed energetico, caldo estremo, cicloni, le bollette aumentano, i prezzi dei carburanti sono alle stelle, mentre i petrolieri fanno profitti enormi. Come ne usciamo?
1: Presa diretta, questa sera alle 20.30, su Rai 3.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
1: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto?

0: da mercoledì 23 settembre alle 21.20 su Rai 3.
1: I reportage, le inchieste, la politica, filo rosso, le notizie e ogni punto di vista. Con due novità, ci spostiamo a Milano, ma soprattutto il martedì su Rai 3. Ricordate, il martedì.
2: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, da martedì alle 21.20, Rai 3.
3: Sentire il mondo dell'energia.
4: Come su una montagna russa! Ma Dolomite Energia ti protegge!
3: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
5: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e...
4: giù! Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
3: Contro l'instabilità del mondo energetico.
6: Validated. Offerta del dottore? Scoprila ora nelle concessionarie con affari tuoi. Opel Corsa tua da 13.450 euro.
7: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
8: Di più con La Cucina, le ricette di settembre.
9: Di più
8: con la penna Nazareno Gabrielli, rossa o nera.
9: Di più
8: clamorosa intervista alla mamma di Giorgia Meloni.
9: Di più
8: è Kate, la donna più elegante del mondo.
9: Di più
8: Achille Lauro, ora è diventato uno stilista. Di più con la penna Nazareno Gabrielli, La Cucina o enigmistica più.
10: Multa per sosta sulle zebrate.
11: Visto? Da domani si torna alla liana.
12: Si cambia abitudini.
11: Tranne che per le gocciole.
13: Gocce di cioccolato su squisita pasta frolla. Gocciole Pavesi trasforma la giornata da così a così.
14: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid. Pensata per i tragitti quotidiani. E guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 20.
15: Siamo attivi dagli anni 90. Abbiamo costruito qualcosa di grande. Abbiamo montato e cablato. Continuiamo a costruire. Da Lidl, da lunedì, compressore e pompa ricaricabile a 19,99 euro. E aspirapolvere ricaricabile a 17,99 euro. Lidl, vale davvero.
16: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
17: Qui è Verisure, si identifichi subito.
16: E rileva il ladro prima che entri in casa.
17: Abbandoni ora l'immobile.
16: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
18: Il mio tempo.

0: tè? Immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.
3: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

statale 163 Amalfitana interrotta in mattinata per una frana nel comune di Positano, evento causato dal vasto incendio divampato nella notte. Dal 1 settembre il percorso guidato nella biblioteca del complesso monumentale dei Girolamini, a lungo interdetta al pubblico. Alle 18 al Maradona, Napoli-Bologna, operazione riscatto, Allegri dice basta.

0: Sta chiacchiere, servono i fatti. Non ci saranno Anghissà, McTominay, Alison, Meret e Giovane. Buon pomeriggio e buona domenica. Statale Amalfitana chiusa, lo avete sentito in mattinata, per una frana causata dall'incendio divampato la scorsa notte a Positano. Ma qual è la situazione viabilità ora? Lo chiediamo in diretta ad Alessia Meloni. Alessia.
1: Sì, Letizia, noi siamo qui sulla statale, la strada è ancora chiusa, stanno ultimando le verifiche per la riapertura, ci vuole ancora almeno mezz'ora. Alle nostre spalle vedete la montagna dove questa notte intorno alle 2 è divampato l'incendio. Turisti e abitanti si sono trovati avvolti soprattutto da un grande fumo e le attività sono state soprattutto in forza ai volontari che hanno operato incessantemente, anche vista la situazione complessa per poter raggiungere la zona. Noi non ci siamo potuti avvicinare di più, è stato fondamentale l'intervento dell'elicottero della regione che più volte è andato al mare e poi è risalito alla montagna per ricaricare l'acqua per spegnere le fiamme. Abbiamo intervistato per voi il sindaco e uno dei volontari, a voi la linea, poi alla regia.
2: C'è stato un momento di grande preoccupazione, ma sia la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco che i volontari ci hanno aiutato tantissimo a stabilire la sicurezza per le case di Nocelle e a mettere tutti al sicuro.
1: Le persone si sono spaventate, come sono stati gli interventi?
2: Sì, c'è stato un momento di grande apprensione perché c'era molto fumo e molte fiamme e chi si trovava sopra le fiamme ovviamente non aveva possibilità di capire bene come potesse evolvere la situazione, ma c'erano i volontari sul posto che hanno rassicurato i cittadini e hanno aiutato a contenere le fiamme.
3: Le fiamme erano altissime, era molto brutto vederlo da lontano e siamo scesi da sopra a Nocelle, alla località Nocelle, e siamo scesi la parte già bruciata perché c'era il vento e le fiamme erano altissime, devi stare sempre in sicurezza.
1: Ci sono stati altri due incendi, quindi si ipotizza una mano, diciamo?
3: Quasi sicuramente sì, non è che si accende da solo.
0: Continua il monitoraggio dell'ARPAC di diossine e furani dopo l'incendio del 31 agosto scorso nell'area industriale di Airola. I dati resi noti questa mattina di diverse centraline sono tutti nella norma. Riunione urgente del centro di coordinamento soccorsi convocata dal prefetto di Napoli Di Bari dopo la dispersione nell'area ieri sera a causa di un incidente di lavorazione di sostanze volatili da due silos di uno stabilimento di vernici di Caivano. In via precauzionale i sindaci del territorio hanno invitato la cittadinanza ad adottare alcune precauzioni ed è stato disposto un sopralluogo all'impianto di ARPAC, ASL, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine per verificare appunto le condizioni ambientali e la qualità dell'aria. E ora l'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto fallito. La famiglia deposita un'integrazione di querela. Enzo Perone.
4: Dopo l'intervento di trapianto sul piccolo Domenico il 23 dicembre 2025, che non andò a buon fine per il cuore bruciato, da fine gennaio venne riunito all'ospedale Monaldi un gruppo di valutazione multidisciplinare per condividere il percorso terapeutico assistenziale più appropriato per il bimbo ricoverato in rianimazione, attaccato alla macchina di supporto cuore-polmoni ECMO, con una compromissione multiorgano. Nella riunione del 13 febbraio 2026, il dottor Claudio Marra, responsabile del programma trapianto cuore del Monaldi, propone un supporto ventricolare diverso dall'ECMO, e cioè un'assistenza biventricolare con doppio Berlin Heart. Il dottor Guido Oppido, il primo operatore del trapianto, la ritiene una proposta non percorribile per l'alto rischio di infezione, avendola già valutata e scartata da fine dicembre, si legge nel verbale. Nella perizia presentata al GIP, i consulenti valutano proprio il non ricorso alla possibilità di utilizzo del cuore artificiale Berlin Heart, uno dei profili di difformità dalle linee guida. Domattina, con una integrazione di querela, l'avvocato della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi, chiede che siano svolti accertamenti con riguardo ai fatti nuovi emersi dalla perizia, e cioè la possibile falsità della dichiarazione relativa alla presunta valutazione e all'accantonamento del ricorso al Berlin Heart fin da fine dicembre. Ovviamente ogni valutazione spetta all'ufficio di procura.
0: ha investito due minorenni e si è allontanata senza prestare soccorso. I due ragazzi sono stati trasportati in ospedale, non sono gravi. È successo a Sant'Arpino nel Casertano. La conducente dell'auto, una ragazza di 29 anni, è stata rintracciata dai carabinieri grazie alle telecamere.

0: denunciata per lesioni personali, fuga con omissione di soccorso. 15 milioni di euro per la riqualificazione dell'area industriale Macrico nel Casertano. Nello Di Costanzo.
1: Dopo 4 anni di attesa arriva la svolta per la riqualificazione e rigenerazione urbana dell'ex area militare Macrico, uno spazio di circa 33 ettari nel cuore della città. Superato il blocco burocratico che impediva l'avvio dell'iter per l'affidamento dei lavori, sarà la Regione Campania, su proposta della Diocesi di Caserta, proprietaria dell'ex Macrico, oggi Campo Laudato Si, a gestire i primi 15 milioni per la realizzazione del progetto, diventando di fatto sia ente erogatore sia stazione appaltante.
2: Un'area gigante, oggi bene comune, restituita con una mobilitazione civica che dura da più di 20 anni. Grazie quindi alla Chiesa e grazie all'istituzione pubblica, oggi la Regione Campania, che hanno investito per la rigenerazione di quest'area con un finanziamento importante.
1: La notizia dell'intesa tra Chiesa e Regione per la riqualificazione dell'ex Macrico resa nota nel corso del Wimby Fest, kermesse culturale ed ambientalista nata per accendere i riflettori sulla terra dei fuochi.
3: Il Macrico è ovviamente un luogo di resistenza e di rilancio, ne abbiamo bisogno, dopo anche gli ultimi incendi che sono accaduti, si continua a morire e si continua a non fare nulla.
0: Si riafferma in tutta la sua affascinante bellezza il sito monumentale dei Girolamini a Napoli dal 1 settembre, percorso di visita nella preziosa biblioteca. Antonella Fracchiolla.
4: Penso che ogni domenica si dovrebbe andare a visitare un posto nuovo, specialmente nella propria città natale.
5: È davvero assurdo che sia stato chiuso per così tanti anni, un vero peccato, però meglio tardi che mai.
6: Pensare che sia stata la prima biblioteca pubblica la rende ancora più emozionante come visita. Lo consiglio.
7: Il complesso monumentale, esteso tra via Tribunali e via Duomo, non è del tutto accessibile a causa dei lavori di messa in sicurezza e restauro in corso da alcuni anni. Aperta per ora la chiesa di Girolamini, ricca di opere d'arte, dal 1 settembre, dopo la mostra che nei mesi scorsi ne aveva ufficialmente inaugurato la riapertura, è partito il percorso di visita alle sale storiche della biblioteca. Da capogiro la volta affrescata della sala Vico, intitolata al filosofo che tanto era legato a questi luoghi, un ambiente straordinario che custodisce anche tesori archeologici. Restano volutamente vuoti, per non dimenticare, alcuni degli scaffali che contenevano i volumi di inestimabile valore spariti durante il saccheggio della biblioteca nel 2012, solo in parte recuperati. Il sequestro giudiziario, poi i lavori di restauro, l'hanno a lungo interdetta al pubblico. Giorno di chiusura è lunedì. Nei giorni scorsi qui ha fatto tappa il Presidente della Repubblica Mattarella in visita a Napoli. Settembre vedrà anche il ritorno della rassegna Tempio Armonico, rarità dal prezioso archivio musicale dei Girolamini.
0: E siamo al calcio, tra poco alle 18 al Maradona, Napoli-Bologna. Ci aggiorna Giovanni Messina.
8: Non ci sarà il colpo d'occhio al Maradona. Poco più di 40.000 gli spettatori annunciati sugli spalti dello stadio di Fuorigrotta per il match con il Bologna, in programma alle 18. Con la stampa, nella consueta conferenza della vigilia, Allegri è stato chiaro: vittoria, unico risultato per invertire la rotta e alimentare la fiducia per il futuro.
9: Abbiamo preparato la partita, dobbiamo avere grande rispetto del Bologna. E dobbiamo mettere quel qualcosa in più in tutte le fasi, nella fase offensiva, quando abbiamo palla, sbagliando o meno tecnicamente, e nella fase difensiva, sapendo che la partita sarà molto lunga, ma molto importante per noi.
8: 3 i punti in classifica, 5 gol fatti, 5 incassati, ben 61 i tiri subiti dagli azzurri in questo avvio di campionato. Squadra in ritiro a Pozzuoli per tenere alta la concentrazione. Il tecnico costretto a fare i conti con gli infortuni. Non ci saranno Anghissà, McTominay, Alison, Meret e Giovane. A sinistra chance per Lang, che era stato escluso dalla gara di Coppa con l'Arsenal per motivi disciplinari.
9: Di quelle cose di Lang ne succedono tantissime. Quindi no, in questo mese e mezzo, ma durante la carriera, quindi succede. Non è che in punizione, una cosa che è finita, lui ha chiesto scusa, si è rimesso in carreggiata, abbiamo delle soluzioni davanti tra Neres, Lange, Vergara, De Bruyne, Lucca, Højlund, Politano, abbiamo giocatori offensivi.
0: Esame Palermo per l'Avellino, che alle 17.15 ospita al Partenio la capolista della Serie B. Biancoverdi arrivano con 2 vittorie consecutive e cercano il colpo contro la squadra di Inzaghi. Stasera alle 20 al Parco Archeologico Naturalistico di Longola, Poggio Marino, lo spettacolo Quotidiane Ispirazioni con Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo. E ora in

0: Chiusura, torniamo a collegarci con Alessia Meloni da Positano. Alessia, ci sono aggiornamenti?
1: Sì, stanno per riaprire la strada statale amalfitana in un unico senso di marcia. Sarà riaperto, vedete, stanno spostando i veicoli, partiranno prima i motolini. Dietro di noi c'è una lunga fila di auto in attesa. A te la linea, Letizia.
0: Grazie ad Alessia Meloni, noi ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito, buona domenica.
2: Torna l'informazione del mattino su Rai 3. Dalle 7 alle 8 due appuntamenti per iniziare la giornata con la TGR. Buongiorno Italia, le notizie della notte, l'ultima ora, la rassegna stampa, cronaca, sport, ambiente e collegamenti in diretta con le redazioni regionali. Buongiorno Regione. Dalle 7.30 l'informazione locale, servizi utili, inchieste, buone notizie e le vostre segnalazioni. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione. Da lunedì prossimo alle 7 su Rai 3.
3: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
4: Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Sulla pianura campana e sul Vesuviano ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo su tutto il settore. Sull'Appennino campano il cielo si presenterà per lo più sereno e sgombro da nubi significative. Sul Salernitano condizioni di tempo stabile e soleggiato in quasi totale assenza di nuvolosità. Le temperature faranno registrare un aumento.

0: Indossa l'essenza di capri con Lenor. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Tufa, io ho esultato per un gol del rivale.
2: Figliola, in Europa è concesso.
3: Si la mette al centro, Lautaro!
4: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
5: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
2: Chi disprezza il giovedì si pente il venerdì.
6: Vince l'Europa League!
7: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
8: Andate e guardatele tutte.
9: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid. Pensata per i tragitti quotidiani e guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 20.
10: Siamo attivi dagli anni 90. Abbiamo costruito qualcosa di grande. Abbiamo montato e cablato. Continuiamo a costruire. Da Lidl, da lunedì, compressore e pompa ricaricabile a 19,99€ e aspirapolvere ricaricabile a 17,99€. Lidl, vale davvero.

0: Nuova Jeep Compass. Solo a settembre, da 33.900 euro con interessi zero. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
1: Mercatorum, l'università di

0: Colada a partire da 1550 euro.
1: Non c'è veramente nulla che ti emoziona. Davvero?
2: Che cosa vuoi che ti dica?
3: Alfa Romeo Junior, con 5.000 euro di vantaggi per tutti, da 159 euro al mese.

0: Attacco di Mosca al confine tra Ucraina e Polonia, colpita una stazione di servizio. Kiev alla UE, i russi sono alle vostre porte, avvistati droni nei cieli della Lituania, decollano i caccia NATO. Confronto nei partiti in vista del voto, Tajani riunisce Forza Italia, no a leadership calate dall'alto, Schlein chiude la festa dell'unità, Conte cacciamo la destra e cambiamo il paese. Abbraccio di Roma, Emma Bonino, lunga fila di persone alla Camera Ardente aperta in Campidoglio, sulla bara la bandiera dell'Europa, martedì funerali di Stato. Da Anthropic, un nuovo allarme sull'intelligenza artificiale, cresce a ritmo esponenziale, potrebbe controllare internet in pochi mesi. Musk e Altman condividono l'appello a rallentare. Venezia, Leone d'Oro alla regista May El-Toukhyper, Woman Unknown, ho dato voce alle donne invisibili. A NASA va il premio speciale della giuria, l'Italia resta a mani vuote. Buongiorno dal TG3. Dunque, l'aggressione russa all'Ucraina continua a provocare vittime e colpisce adesso anche l'area al confine con la Polonia. Intanto la Lituania chiude lo scalo della capitale per possibili droni. Vediamo gli aggiornamenti nel servizio di Alessandra Bortoloni.
1: I passeggeri di un treno diretto a Varsavia fuggono dal convoglio avvertiti dalle autorità ucraine di una minaccia imminente. Di lì a poco, infatti, la locomotiva prenderà fuoco colpita da droni russi. Siamo nella regione di Volinia, soli 2 chilometri dal confine con la Polonia, uno dei valichi di frontiera usato da Kiev per far transitare aiuti militari. Nella stessa regione i russi prendono di mira anche una stazione di servizio scatenando un incendio. Nella notte, altra ondata di attacchi russi su varie regioni ucraine, 2 morti a Odessa. Attaccare al confine con la Polonia dimostra che la Russia è una minaccia comune, dichiara Zelensky. Intanto in mattinata la Lituania chiude il suo spazio aereo per qualche ora dopo aver avvistato droni non identificati. Allarme che ha fatto scattare in volo i caccia della NATO. Un attacco deliberato per il presidente ucraino che tuttavia spera in una ripresa dei colloqui tra Kiev, Mosca e Washington interrotti dalla guerra in Iran. Ieri Zelensky ha lanciato la sua proposta, incontrare Putin a dicembre nel corso del G20. A Miami. Impossibile, ha risposto il portavoce del Cremlino Peskov, questo può avvenire solo a Mosca. Per il consigliere di Putin Ushakov non vi è un pacchetto concordato sul quale discutere, ma il Cremlino non esclude colloqui trilaterali Russia, Stati Uniti, Ucraina il prossimo ottobre.
0: E tutto questo si aggrava la crisi nella penisola arabica, nello stretto di Hormuz, ma anche sulla porta di accesso al Mar Rosso con le milizie Houthi alleate di Teheran che avanzano. Vediamo con Romana Fabrizi.
2: Viene colpita all'alba una nave mercantile iraniana nello stretto di Hormuz, lo segnala l'autorità britannica per la sicurezza delle rotte internazionali, c'è almeno una vittima. I raid non si fermano ed anzi il conflitto continua ad allargarsi nel Mar Rosso, un nuovo fronte dove gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso il controllo di Bab el Mandeb, altro stretto cruciale per l'economia mondiale. Dopo aver conquistato in poche ore la costa dello Yemen e 3 isole strategiche, indicano di aver preso di mira in nottata una base militare in Arabia Saudita, colpito da droni anche l'oleodotto est-ovest nelle regioni di Riyadh e Medina, con cui finora l'Arabia riusciva ad aggirare il blocco della navigazione di Hormuz. Un'escalation con cui l'Iran in questa fase può cercare di accrescere il suo potere negoziale in vista degli incontri in Oman, mentre dall'Irlanda, dove è in viaggio, Trump dichiara che gli Stati Uniti non interverranno nonostante le richieste di aiuto ricevute da Riyadh, lasciando di fatto sola l'Arabia Saudita, alleato storico dell'America nell'area. Una crisi per cui, secondo le Nazioni Unite, nello Yemen ci sarebbero già 50.000 sfollati tra i civili.
0: Attenzione di Palazzo Chigi sulla nuova escalation nel Mar Rosso anche per la presenza di militari italiani. Le spese per la difesa agitano il confronto nel centrodestra. Sentiamo Giusy Sansone.
3: Alla festa dell'UDC videocollegati, il leader della Lega e il suo ministro dell'economia parlano a distanza di pochi minuti e nonostante il gelo degli alleati, il vice premier Salvini torna a chiedere di utilizzare i soldi degli extra profitti bancari.
4: Se una piccola parte di questo utile, 2 o 3 miliardi, venisse restituita alle famiglie e alle imprese, non penso che i banchieri con soli 47 miliardi in portafoglio piangerebbero.
3: Ma Giorgetti dribbla l'inciampo e sposta la riflessione sui conti pubblici. All'orizzonte una manovra economica che si preannuncia assai complessa.

0: incertezza per le distanze nella maggioranza. Salari e potere d'acquisto sono in caduta libera, hanno tradito gli italiani, è l'attacco delle opposizioni, che rilanciano dalla festa dell'unità di Reggio Emilia, oggi chiusura con la segretaria Demme Schlein, la battaglia unitaria per costruire l'alternativa alla destra. La piattaforma programmatica c'è, assicura Schlein, dalla sanità all'occupazione, alle famiglie, fino alla lotta contro le multinazionali. Anche sulle primarie, Conte, dal palco accanto a Bonaccini, rivendica lealtà. Non possiamo riunirci nelle segrete stanze per decidere. Non ci divideremo, andremo avanti insieme.
1: Chi siamo? Dobbiamo essere noi stessi, quelli che vogliono cambiare il paese, e li ricacciamo via.
2: E ci sono poi gli equilibri interni ai singoli partiti. Tajani alla festa dei giovani forzisti sembra replicare a chi nel partito contende la sua leadership. A Montesilvano in Abruzzo c'è il nostro Stefano Galeotti, a te.
3: Antonio Tajani ha chiuso la 3 giorni organizzata dai giovani manifestanti e militanti di Forza Italia con un discorso in cui ha tracciato la traiettoria politica del partito, fissando paletti in vista della manovra, ma soprattutto per la prima volta è intervenuto in modo chiaro sul dibattito interno che investe la sua leadership. Non si vince con dichiarazioni polemiche sui giornali, no a leadership calate dall'alto, ha detto il vice premier, una risposta chiara a chi da tempo nel partito rilancia la richiesta di un rinnovamento a partire dal presidente della Calabria, Occhiuto, anche lui qui presente a Montesilvano, ma soprattutto dalla famiglia Berlusconi con Marina che sembra tra i destinatari di questo messaggio. Ora si apre la partita della composizione delle liste in vista delle politiche e si discute anche dei congressi locali con Tajani che spinge per farli, ma nel partito c'è chi frena. I veri eredi di Berlusconi sono i tesserati di Forza Italia, la linea sostenuta da tempo da Tajani, applauditissimo qui nel suo intervento finale dai militanti di Forza Italia. Ve ne facciamo sentire un estratto, poi la linea può tornare allo studio.
4: Ma io ho voluto, perché non sono Berlusconi, che questo movimento politico si scegliesse la sua classe dirigente, perché soltanto una forza politica che è in grado di seguire i propri leader con convinzione, di scegliersi i propri leader, è una forza politica che vince. Non credo in una classe dirigente imposta dall'alto.
2: A Roma in Campidoglio si è aperta la camera ardente per Emma Bonino. Andiamo proprio lì con la nostra inviata Francesca Malaguti.
5: Da mezzogiorno continua il via vai, politici, gente comune, ma soprattutto tantissime donne di diverse generazioni che passano qui sulla scala della protomoteca del Campidoglio. In tanti stanno entrando alla camera ardente di Emma Bonino. Il feretro è stato accolto dal sindaco Gualtieri, c'era il picchetto d'onore. Il sindaco ha messo a disposizione questa sala del comune. C'era la sorella di Emma Bonino, Domenica, il fratello Giovanni, i leader di Più Europa, Magi e della Vedova, ma anche altri esponenti che con lei hanno condiviso la stagione politica, Pier Ferdinando Casini e Gianfranco Fini. Sulla bara è stata deposta una bandiera dell'Unione Europea e qui in piazza del Campidoglio c'è chi è rimasto in fila un'ora prima dell'apertura per poter entrare e renderle omaggio. Vi facciamo sentire alcune voci.
6: Perché qui?
7: Perché sono donna e madre di 3 giovani donne e devo ringraziare Emma per la sua lotta per i diritti, non solo per le donne, ma proprio per la libertà di scelta. E questo è un valore immenso.
8: Io una grande ammirazione per la sua voce vera, autentica, il senso di giustizia. E questo non ce lo dobbiamo dimenticare anche nel superare la malattia e non avere vergogna del turbante.
5: Quali sono le battaglie che ha condiviso di più?
9: Beh, quella sull'aborto sicuramente, sul divorzio e tutto quello che ci ha aperto verso la libertà.
10: La questione dell'aborto, tutti i diritti civili e diciamo delle donne. Lei è sempre stata una persona estremamente coerente, costante e a me non sarebbe dispiaciuta anche come Presidente della Repubblica.
2: Parliamo adesso di intelligenza artificiale, si susseguono segnali allarmanti sui suoi rischi anche da parte degli stessi leader delle principali aziende. Il punto con Mina Polizzi.
11: OpenAI non sarà quotata in borsa quest'anno. L'annuncio arriva dallo stesso CEO Sam Altman. Al centro della decisione le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale. In un'intervista pubblicata su Fortune, Altman ha detto che al momento un'offerta pubblica in

0: iniziale sarebbe sconsigliata. Una delle operazioni più attese della storia, dunque, viene rimandata eventualmente al 2027. La scelta del numero uno di OpenAI arriva sulla scia della pubblicazione di un saggio di Dario Amodei, l'amministratore delegato di Anthropic. Amodei lancia un invito alle big tech. Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo la capacità dei modelli di intelligenza artificiale. I progressi continueranno a sembrare rapidi e dovremo fare un uso saggio del tempo che guadagneremo. Oltre allo stesso Altman, anche Elon Musk si è detto d'accordo. Dichiarazioni, quelle dei tre big statunitensi, che arrivano dopo che già da tempo i ricercatori lanciano l'allarme sui possibili rischi di un'intelligenza artificiale che sfugge al controllo.
1: Oggi più che mai c'è una presa d'atto che questi sistemi stanno diventando potenti e invasivi. Sono ovviamente strumenti programmati dall'uomo e che hanno, lo stiamo vedendo, capacità e applicazioni sempre più vaste, e proprio per questo necessitano di un controllo a monte e durante di affidabilità.
2: L'inchiesta sulla Vitola ieri in procura a Roma, sentita per 10 ore la sua ex compagna. Rivelazioni forse utili per ricostruire gli affari del faccendiere accusato dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Sentiamo Jacopo Cecconi.
3: Vendetta sull'ex compagno dopo la scoperta del tradimento, sì, ma forse c'è molto di più nella decisione di Natalia Potenza di portare in procura tutti i documenti sugli affari di Walter Lavitola. Una presa di distanza che la 47enne argentina spera le permetta di mantenere la proprietà del ristorante Cefalù, a suo dire acquistato con i suoi soldi di famiglia, dando invece in pasto agli inquirenti tutti i fondi investiti dall'imprenditore fra Africa e Sud America, probabilmente anche tramite prestanome. Potrebbe nascere dalle 10 ore di colloquio di ieri un nuovo filone di indagine per appurare anche da dove provengano i capitali di Lavitola, in passato già condannato per una tentata estorsione a Berlusconi e latitante appunto in Argentina. Sul rapporto con Ranucci, Potenza avrebbe riferito, secondo il suo avvocato, che i due si sarebbero incontrati 5 giorni dopo l'attentato del 16 ottobre, avrebbero parlato in giardino per mezz'ora lasciando i telefoni in cucina. È falso, scrive Ranucci stamattina in questo post, non ho lasciato il telefono in cucina.
2: Un grave incendio nella notte a Positano ha provocato una frana sulla statale amalfitana ancora chiusa. Vediamo con Elisa Dalto.
4: Con il tubo dell'acqua tentano di spegnere le fiamme, ormai alte tra le sterpaglie. Siamo in località Laurito, a Positano. Nella notte è scoppiato un vasto incendio, alimentato anche dal forte vento che ha ostacolato le operazioni di spegnimento. Ore di paura, il rogo ha provocato anche una frana sulla statale 163 amalfitana. Il tratto è rimasto chiuso in entrambe le direzioni, deviata la viabilità. Al mattino l'incendio non è ancora domato. Lungo la strada residenti e tanti turisti che ancora affollano questo tratto di costa tra i più belli al mondo.
5: Ho sentito gridare, ho sentito piangere qualcuno, perché il fuoco è arrivato sotto nei giardini, sotto proprio alle abitazioni.
6: Giro la curva e vedo proprio il focolaio che stava poi propagando. Infatti dopo 3 minuti era già salito in alto.
4: Il favore del buio e la presenza di più focolai in diversi punti sono elementi che fanno pensare a un'origine dolosa di questo incendio, l'ennesimo in un'estate drammatica anche per le temperature record che hanno provocato una grave siccità. Mesi di emergenza per i roghi dalla Sicilia al Piemonte. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, nel nostro paese sono andati in fumo quasi 100.000 ettari.
2: E ora la mostra del cinema di Venezia, vince l'impegno, tutti i dettagli con l'inviata Anna Frangione.
7: Sono pochi i film che raccontano la Seconda Guerra Mondiale con uno sguardo femminile. In molti settori, ci dice la regista May El-Touki appena dopo la premiazione, le donne sono invisibili e il mio obiettivo è dare loro voce.
8: Woman Unknown by May El-Touki.
7: Per la giuria di Venezia 83, Woman Unknown, della regista danese di origini egiziane, è Leone d'Oro. È il racconto della guerra sul corpo delle donne. La protagonista, Mathilde Hassel, conquista la Coppa Volpi. Leone d'Argento, gran premio della giuria, va a Possible Love del coreano Lee Chang-dong. La miglior regia è quella di Dao, opera del dissidente Ilya Krasnovsky, che dedica il premio agli ucraini che lottano per la libertà. A NASA il premio speciale della giuria, le testimonianze, ribadisce il regista Yuval Abraham insieme a Rachel Zor, ci dicono che il massacro a Gaza è sistemico. Coppa Volpi a John Malkovich per Wild Horse 9.

0: che è già ripartito per andare sul set, invia un videomessaggio. Migliore sceneggiatura Stéphane Brisé, che saluta la protagonista, Alba Rohrwacher.
1: You are genius.
0: Il cinema italiano in concorso resta senza premi, prima volta dal 2018, ma nella sezione Orizzonti, miglior attore Riccardo Scamarcio in Figli della Scimmia, film premiato anche per la sceneggiatura.
2: Sono molto, molto contento, onorato di aver ricevuto questo premio. Il film ha uno sguardo molto dolce, indulgente, però anche autentico, sincero.
3: Trionfo a Parigi per il concerto di Céline Dion. Sentiamo il corrispondente Gavino Moretti.
4: Noi non cambiamo, a volte ci mettiamo solo addosso i vestiti di altri. Inizia con questa canzone, On ne change pas, il concerto che segna il ritorno di Céline Dion sulla scena dopo 6 anni di assenza, 6 anni di attesa con i fan che non l'hanno mai abbandonata. Ha la voce più bella del mondo ed è rimasta una donna semplice, afferma una sua fan in fila per entrare al concerto alla Plenitude Arena alle porte di Parigi. La ragazza cresciuta nel Quebec canadese e poi diventata star planetaria non ha nascosto ieri sera di essere emozionata e ha ringraziato molte volte il pubblico che le è sempre rimasto vicino, soprattutto dopo le notizie sulla sua malattia neurologica incurabile. Ma il vero ringraziamento è arrivato con l'esecuzione di tutti i suoi grandi successi. Da My Heart Will Go On del celeberrimo Titanic al super classico J'irai où tu iras, per salutare i 30.000 spettatori andati, anzi tornati ad applaudirla.
3: E per il momento è tutto, grazie e una buona domenica.

0: La coca.
1: Questa è cocaina.
2: Miguel Angel, dove sei? Non ti vediamo.
3: Scusate, ci stanno chiedendo di spostarci.
4: Non si sa dove sono.
2: Sono loro?
5: Avete 5 minuti con quest'uomo.
2: Lavori al porto? Che fai?
6: Sì, sono scaricatore.
5: Vedremo l'operazione.
3: Dritti, dritti, andate dritti. Allontanate.
2: E ci sono persone nel porto che aiutano i cartelli?
6: Sì.
5: Guarda quei fori di proiettile. Qualcuno stava cercando di scappare da quel muro.
2: La droga sta già lì?
7: È lì in fondo.
2: Sì, le vedo. Ci sei tu dietro l'operazione che abbiamo visto?
8: Sì.
2: Tra una settimana arriviamo. Prima città del Messico e da lì abbiamo un volo per Culiacán. Tu sarai già lì, vero?
5: Tempo che atterrate in città, io sarò in aeroporto ad aspettarvi. Questo contatto, la persona con cui parleremo, vuole vedervi prima, spiegarvi la logistica, le regole. Perché sapete, come sempre, non vogliono mostrare le facce. Niente nomi, alias, indirizzi. Insomma, queste saranno le regole.
9: Si copriranno completamente, non possiamo far vedere nulla, vero? Tatuaggi o altro.
5: No, tutto quello che può renderli riconoscibili è da escludere. Se per qualche motivo filmate qualcosa che potrebbe farli identificare, una persona, una macchina o un luogo specifico, lo dovete coprire. Incontreremo un uomo del cartello di Sinaloa che ha contatti diretti con l'Andrangheta in Italia.
10: La loro destinazione adesso è Culiacán, uno dei posti più pericolosi al mondo, capitale dello stato di Sinaloa.

0: was born and raised in this city.
1: Sono nato e cresciuto in questa città. È conosciuta come la culla dei narcos.
2: Com'è la situazione, Miguel? Com'è cambiata dall'ultima volta?
1: Stanno ancora combattendo. E poi sicurezza ovunque, soldati, posti di blocco, pattuglie. Sentono di dover proteggere la città, ma è difficile da credere. Non importa quanti ne mandano. Gli omicidi continuano. Questo è il nord di Culiacán. Questo quartiere si chiama Umaya. Molte case qui sono state attaccate. Guarda quella, vedi i muri? È piena di fori di proiettile. Forse qualcuno si nascondeva lì. Forse è arrivata la polizia. O forse una banda rivale. In ogni caso, vedi i fori dei proiettili. Si capisce che è stato un inferno.
2: È sicuro per noi stare qui?
1: Di giorno sì. Vedi la gente che lavora. Ma di notte, no, non te lo consiglierei. Ci sono stati almeno 2.000 morti.
2: Da quando è iniziata questa guerra a Sinaloa?
1: Sì, ma se aggiungi più di 2.300 desaparecidos è pura follia. Qualche mese fa, proprio qui dietro l'angolo, due ragazzi sono stati uccisi in questo autolavaggio. Un commando è arrivato e ha aperto il fuoco, uccidendoli entrambi. I segni dei proiettili sono ancora lì. 7-8 mesi fa hanno bruciato quel casinò.
2: Dov'è? Lì?
1: È lì, completamente distrutto. Lo vedi? Estorsione. Se non paghi, questo è quello che succede. È folle quello che sta succedendo. La gente ha paura, si chiude in casa, non esce più la sera. Ristoranti e attività stanno chiudendo. L'economia sta crollando. Purtroppo per Culiacán la situazione non è buona, per niente.
3: Il Sinaloa, il regno del Chapo. Il Chapo è un nome, una storia che ci porta indietro agli anni Ottanta. È il 1989. Finisce l'era di Miguel Ángel Félix Gallardo. Era chiamato il padrino, era il capo del grande cartello di Guadalajara. Era un sistema unico, unitario in quel momento. Un solo grande cartello che gestiva il narcotraffico.

da lì c'è la spaccatura. Da quel momento il narcotraffico in Messico ha una nuova geografia. Ci sono diversi cartelli: Tijuana, Ciudad Juárez e Sinaloa. Sinaloa è il più importante. Per i cartelli lavorano tra le 160 e le 185.000 persone. A Sinaloa il capo incontrastato è lui, è il Chapo Guzmán.

El Chapo vuol dire il corto, il piccoletto. In realtà si chiama Joaquín Guzmán. È nato il 4 aprile del 1957 a La Tuna, che è un piccolissimo villaggio nelle montagne dello stato di Sinaloa, un villaggio poverissimo. Lui nasce poverissimo. Il padre è un violento e coltiva droga e diventa anche per lui quella della via della droga quasi una scelta obbligata. Per lui è quasi un'ossessione l'idea di riuscire a uscire dalla miseria. A 18 anni parte per Guadalajara.

0: Tra i diversi templi ce n'è uno in particolare che lascia senza parole.
1: Il tempio di Taprom, che mantiene proprio la struttura originaria antica ed è ricchissimo di vegetazioni, piante e radici ovunque.
0: È diventato famosissimo negli anni proprio grazie al film di Tomb Raider, che è stato per la maggior parte girato proprio qua. Impressionante, guardate le radici come si stanno mangiando poco a poco le pareti del tempio. Cioè, una è tenuta pure su da dei ponteggi, da quanto sono grosse. Ed è tra queste radici immense nel cuore della giungla asiatica che giungiamo alla fine della nostra avventura.
2: Wow, guardala che porta che c'è!
0: La verità, la Cambogia ci ha stupito. Abbiamo creato della carta da un fiore, conosciuto topi più intelligenti di noi e vissuto momenti di pace e benedizione. Non ci resta che salutarvi al prossimo viaggio, che chissà perché ho il dubbio non sarà

L'anima antica dell'odierna Tunisi è custodita oltre Port de France, la porta del mare, ma in realtà si estende fino alle rovine della vecchia Cartagine, la gloriosa città fenicia del IX secolo a.C., il cui nome, ironia della sorte, significa città nuova. Le fiabesche architetture bianche e blu di Sidi Bou Said rivendicano l'atavica appartenenza della Tunisia al mare Mediterraneo. La nostra esplorazione di Tunisi comincia lungo la solenne Avenue Bourguiba. La torre dell'orologio svetta su piazza 14 gennaio 2011 come un miraggio generato dal caos. Il rione Lafayette si presenta decisamente rumoroso e caotico, proprio come il presente della nazione tunisina. Fino alla dichiarazione di indipendenza del 1956, questo era considerato il quartiere più signorile di Tunisi. Edificato dai francesi durante i 75 anni del loro governo, Lafayette sfoggia un'estetica liberty e coloniale, da supremazia europea in Africa, volutamente in contrasto con l'idea araba di spazio urbano. Non senza tumulti, la Tunisia si sta riappropriando della propria identità nordafricana, araba, islamica e mediterranea. E la strada è tornata ad essere uno spazio ibrido, molto vissuto, dove la quotidianità dei singoli e la vita di comunità si mescolano. Nell'area metropolitana di Tunisi vivono 12 milioni di persone, un mare di gente che ogni giorno entra ed esce dalla capitale. Molti magari la sfiorano soltanto, la città, ma tanto basta ad affollare le strade e a intasare autobus e treni, spesso carichi di passeggeri ben oltre il limite di capienza. Se non fosse per la ferrovia, Piazza della Repubblica avrebbe l'aria di una sonnolenta agorà cittadina che si gode l'aria di mare anche d'inverno. A ridosso di Porta del Mare, gli alberghi di lusso dei francesi, i primi della Tunisia ad offrire servizio di ascensore e bagno

camera appaiono meravigliosamente fuori tema da quando il vento dell'identità nazionale ha ricominciato a soffiare sulla città. L'impronta francese è particolarmente evidente nei quartieri residenziali attorno alla Medina. La zona universitaria è naturalmente cosmopolita. Sono circa 7.000 gli studenti stranieri provenienti da 20 paesi del mondo che ogni anno scelgono di frequentare l'università.

per dare agli alberi il tempo di crescere in pace. Più ci avviciniamo al cuore antico di Tunisi, più l'anima araba della città comincia a farsi sentire. A ridosso delle mura che proteggono la Medina, ci ritroviamo in un intrico di vie e botteghe poco visibili, dove vivono i mestieri della tradizione. Emozionante osservare uno shawashi al lavoro. Sono chiamati così gli artigiani specializzati nella confezione di shashia, il copricapo nazionale tunisino. Queste botteghe non producono solo oggetti, ma raccontano capitoli brevi o lunghi della storia della nazione. Appena fuori dai vicoli, ci ritroviamo in uno slargo allestito a mercato alimentare, come tanti ce ne sono a Centreville. Con questo termine francese si intendono le aree più centrali della città, ma esterne alla Medina, che è il nucleo più antico. Nella cultura maghrebina, il mercato svolge una funzione sociale che va oltre la compravendita e chiama in causa importanti qualità umane che, secondo gli arabi, i mercanti hanno ereditato dalla dimestichezza con il deserto. Il souk per antonomasia è quello della Medina. Una specie di centro commerciale ante litteram, con annesse botteghe artigianali, inventato nel XIII secolo dalla dinastia degli Asfidi e da allora diventato il pilastro economico e sociale della cultura nordafricana. Lo spazio è organizzato per categorie merceologiche, disposte secondo gerarchia di importanza. Il giorno dopo facciamo come i pescatori, che sono soliti alzarsi prima che la città vera e propria si svegli del tutto. Il lungomare di Tunisi non è un contesto omogeneo, ma più che altro un paesaggio variabile che comprende diverse località di mare e piccole anse da cui le barche dei pescatori prendono il largo. Cartagine, la città nuova degli antichi fenici, fa parte anche lei del lungomare di Tunisi e comprende un piccolo porto chiamato Salambo, come il capolavoro letterario che il suo autore, Gustave Flaubert, ambientò nella Cartagine del III secolo avanti Cristo. A quel tempo, una giovane e ambiziosa Roma, sulla sponda opposta del Mediterraneo, si preparava a dichiarare guerra alla temibile Cartago, determinata a mettere fine alla supremazia dei punici sul mondo antico.

La città blu Sidi Bou Said si trova a meno di 20 km da Tunisi. Pare che questo villaggio, dove oggi vivono poco più di 5.000 persone, sia sorto attorno alla tomba di un mistico islamico il cui nome era Sidi Bou Said. La gente lo venerava perché conosceva trattamenti miracolosi per curare le punture degli scorpioni e i reumatismi. In tempi più recenti si trovarono a soggiornare qui

0: artisti di fama come Cervantes, Flaubert, Paul Klee, Simone de Beauvoir, e ognuno di loro raccontò al mondo di un meraviglioso villaggio bianco e blu che esisteva sulla sponda opposta del Mediterraneo ed era abitato da gente ospitale e sempre in festa. Raccontarono anche di uno stile di vita semplice e raffinato che evocava le mille e una notte, e l'Europa cominciò a mettersi in viaggio per vederlo con i propri occhi.
1: Questo programma è stato presentato da Il Salone del Camper, Parma, dal 12 al 20 settembre. Formaggio piemontino da Valgrana, sapori di Piemonte.
2: Siamo in pieno shock climatico ed energetico, caldo estremo, cicloni, le bollette aumentano, i prezzi dei carburanti sono alle stelle, mentre i petrolieri fanno profitti enormi. Come ne usciamo?
3: Presa diretta, questa sera alle 20:30, su Rai 3.

0: d'amore. Per capire la realtà bisogna guardare le cose da un'altra prospettiva. Filo Rosso, i fatti, le notizie e tutti i punti di vista.
1: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, martedì 21 e 20, Rai 3.

0: TG3 Linea Notte. Domani a mezzanotte, Rai 3.
1: Pubblicità.
2: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
3: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
4: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
3: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
1: Pubblicità.
5: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
6: Eresia, questa è da punizione. Diretta.
7: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
8: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
6: Gufare in campionato è umano, in Europa è diabolico.
9: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
10: Andate e guardatele tutte.
11: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
12: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
13: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
14: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
15: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
16: Bene, bene, bene, miau. Ti conviene aver comprato del salmone, servo.
14: Klarna.
17: Come è fatto? Cosa c'è dentro? Come funziona? Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. La tua professione, la nostra voce.
18: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
19: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
20: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
21: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: Veglia Like. Tornano a scuola domani a Milano i feriti dell'incendio di Cramontana. Leonardo, Kian e Sofia al TG3 dicono: abbiamo rischiato di morire, il disastro ci ha unito ancora di più. Allarme delle big tech sull'intelligenza artificiale, cresce a ritmo esponenziale, controllerà internet in pochi mesi. Trump, forze negative chiedono di rallentare, chi prevale vince tutto. Kimi Antonelli ancora davanti a tutti, trionfa anche il Gran Premio di Madrid, poi sfoggia umiltà, oggi meritava di vincere Norris, quarta la Ferrari di Charles Leclerc, fuori dopo pochi giri Hamilton. Buonasera dalla TG3, è stata una nuova giornata di tensione sul fronte ucraino, la Russia ha colpito un treno al confine polacco, un'azione deliberata per Zelensky che ha richiamato l'Europa mettendola in guardia dal rischio di una guerra che ormai è alle porte dell'Unione. Interviene anche Trump sollecitando Kiev a non colpire le raffinerie russe e allora partiamo da qui con il servizio di Alessandra Bortoloni.
1: Le autorità ucraine avvertono di un possibile attacco russo e i passeggeri di un treno diretto a Varsavia fuggono in preda al terrore prima che la locomotiva del convoglio prenda fuoco, centrata in pieno da un drone a soli 2 chilometri dal confine con la Polonia. Nella stessa regione, quella di Volinia, una stazione di servizio in fiamme colpita da un drone russo. Attacchi deliberati, dichiara Zelensky, sono giorni che Mosca prende sistematicamente di mira infrastrutture e trasporti ferroviari. Anche Varsavia denuncia che uno dei droni lanciati da Mosca ha investito un posto di frontiera a 800 metri dal suo territorio. Un'escalation nella guerra da parte di Mosca, dichiara il ministro degli esteri polacco, una minaccia reale che prendiamo con la massima serietà, dobbiamo rafforzare il nostro sostegno a Kiev. La tensione ad ovest dell'Ucraina è alta, tanto che la Lituania in mattinata chiude il suo spazio aereo per un avvistamento di droni sospetti e la NATO fa alzare in volo un suo caccia, allarme poi rientrato. Colpire al confine con la Polonia, prosegue Zelensky, dimostra che la Russia è una minaccia comune. Tuttavia il presidente ucraino spera in una ripresa dei colloqui tra Kiev, Mosca e Washington, lanciando la sua proposta, incontrare Putin a dicembre nel corso del G20 a Miami. E mentre Donald Trump chiede a Zelensky di smetterla di attaccare le raffinerie russe, suo genero e inviato speciale Jared Kushner afferma: per concludere un accordo basta che Kiev ceda i territori che Putin chiede.
0: Ecco appunto, mentre sul campo si continua a combattere, continuano gli sforzi negoziali o presunti tali. Iana Mistretta, Putin apre, almeno nelle dichiarazioni ufficiali, a colloqui trilaterali.
2: Ci sono delle aperture, certamente, anche se abbiamo visto gli attacchi incrociati. Intanto il Ministero della Difesa di Mosca ha commentato l'attacco contro il treno al confine con la Polonia, dicendo che ha colpito infrastrutture ferroviarie ucraine utilizzate per il trasporto di merci militari dall'Europa. Intanto Putin ha lasciato Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS, un vertice che ha visto la diplomazia in primo piano. Xi Jinping e Modi si sono offerti come mediatori per il processo di pace in Ucraina, Turchia ed Emirati Arabi sono disponibili a ospitare il vertice trilaterale Russia-Ucraina-Stati Uniti, un vertice trilaterale che il portavoce Peskov non esclude già a partire dal prossimo ottobre, anche se Peskov dice che gli attacchi di Kiev contro gli impianti energetici russi non fanno altro che favorire un'escalation, mentre Ushakov, il consigliere diplomatico di Putin, dice gli auspica che questi colloqui possano avere un esito positivo, escludendo che Putin possa incontrare Zelensky al G20 di Miami e rilanciare un invito a Zelensky a venire qui a Mosca. Linea a voi.
0: Grazie a Iana Mistretta. Sull'altro fronte di crisi, quello del conflitto USA-Iran, al di là dell'ottimismo ribadito oggi da Trump, le cose non, per ora non vanno tanto meglio, con la nuova avanzata degli Houthi nel Mar Rosso e da ultimo una nave iraniana colpita a Hormuz. Allora sentiamo Gerardo Vitali Rosati e poi con Irene Fioretti l'intervista ad un'esperta di Medio Oriente e Yemen.
3: Ecco i mezzi dei nemici in fiamme, i nostri combattenti li hanno distrutti. È con questo video di propaganda che i ribelli Houthi rivendicano la loro fulminea avanzata sulle coste yemenite del Mar Rosso. I guerriglieri ringraziano Allah e ripetono il mantra dell'Iran, parole durissime contro Israele e il popolo ebraico. Dalle loro postazioni adesso possono bloccare il passaggio di ogni nave, una dura minaccia per il petrolio saudita. Se dopo Hormuz venisse chiuso anche lo stretto di Bab el-Mandeb all'ingresso del Mar Rosso, il 12% del commercio mondiale sarebbe a rischio. Non solo, un attacco con droni scagliato dall'Iraq ha interrotto l'oleodotto Est-Ovest

0: ovest in Arabia Saudita, che consentiva a Riyadh di aggirare il blocco della navigazione a Hormuz, dove la situazione resta incandescente. Colpita una petroliera iraniana, c'è almeno una vittima e 3 feriti. Ma nonostante le richieste dell'Arabia Saudita riportate da Axios, il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha deciso di non intervenire per fermare l'avanzata degli Houthi, da Washington soltanto un aiuto di intelligence. Eppure, le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme per una catastrofe umanitaria in Yemen. Sono almeno 76.000 le persone costrette a lasciare le proprie case da luglio, decine di migliaia soltanto negli ultimi giorni.
1: Il legame tra gli Houthi e il loro partito Ansarullah e l'Iran è un legame molto antico, risale agli anni 90. Il fondatore di questo movimento, che fondò un partito che si chiamava La Verità Al-Haq, che si chiama Badr al-Din al-Houthi, ma sostanzialmente ha a che vedere con la volontà di questo gruppo, che è un gruppo autoctono del paese, quindi sono gli yemeniti, di restaurare l'imamato. Per farlo ha chiesto, questo soprattutto negli anni 2000, aiuto economico, aiuto ideologico, aiuto diciamo militare.
2: Perché il presidente americano Trump di fatto ha deciso di lasciare sola l'Arabia Saudita, storico alleato dell'area, non rispondendo alla sua richiesta di intervento?
1: Trump aveva siglato con gli Houthi nel maggio del 2025 un accordo di cessate il fuoco. Questo accordo prevede che gli Stati Uniti non bombarderanno più lo Yemen del Nord, non bombarderanno più le postazioni degli Houthi, ma dall'altra parte quello che viene richiesto è che gli Houthi non attaccheranno mai più delle navi battenti bandiera americana. Quello che si ritiene è che Trump possa pensare che questo accordo possa dargli un vantaggio comunque commerciale. Le problematiche economiche sono già molto chiare. Quando ieri è stato attaccato con un drone da parte delle milizie irachene questa pipeline che porta il petrolio via terra, il petrolio saudita, dall'area di Hormuz a Yanbu sul Mar Rosso. E questo significa che stiamo parlando della quantità di 4% del petrolio mondiale che di fatto viene a mancare.
3: Nel frattempo, e veniamo da te, Maria Gianniti, a Gaza il fuoco non è mai cessato.
4: È proprio così, un cessate il fuoco che è stato dichiarato, lo ricordiamo, quasi un anno fa, ma che cessate il fuoco non è. E infatti c'è stato un altro raid. Sono raid mirati, questo continua a ripetirlo l'esercito israeliano. Questa mattina hanno colpito un'auto, l'hanno centrata in pieno, hanno ucciso 2 persone e poi hanno fatto sapere che si trattava di 2 ingegneri che stavano lavorando alla preparazione di nuove armi. Ci sono stati però anche 13 feriti. E così, da quando è stato dichiarato quel famoso cessate il fuoco, a metà ottobre dello scorso anno, ci sono 1.300 morti a Gaza, secondo i dati che arrivano da Gaza. Per l'esercito israeliano tantissimi sono combattenti di Hamas, ma ci sono la maggior parte di questi morti sono soprattutto civili. E poi Israele sta continuando a bombardare anche il sud del Libano, l'area di Nabatieh, quella dove, fra l'altro, lo ricordiamo, soltanto 3 giorni fa c'è stata quell'esplosione impressionante per la distruzione di oltre 5 chilometri di tunnel. Intanto arriva una richiesta, secondo quanto riporta il Financial Times, da parte del governo di Beirut insieme alla Francia, di prolungare la missione dell'UNIFIL, che dovrebbe scadere proprio alla fine dell'anno. Vedremo che cosa accadrà. A te.
3: Grazie a Maria Gianniti. Veniamo ora alla politica italiana. Tiene banco in queste ore il dossier spese per la difesa e per la sicurezza delle città, un confronto aperto questo anche all'interno della stessa maggioranza di governo. Ce ne parla Giusy Sansone.
5: Salvini insiste e torna a chiedere i militari nelle città con la copertura finanziaria degli extra profitti bancari.
6: Se una piccola parte di questo utile, 2 o 3 miliardi, venisse restituita alle famiglie e alle imprese, non penso che i banchieri con soli 47 miliardi in portafoglio piangerebbero.
5: La tensione su banche e strade sicure resta alta fra gli alleati di governo, col Carroccio che non arretra e il ministro Crosetto che risponde non sia solo una scelta estetica. Questione che si intreccia con i nodi ancora irrisolti della manovra, che mostra già i nervi della maggioranza. Il governo non ha visione economica, attaccano le opposizioni che insistono sulle misure contro l'impoverimento delle famiglie e i salari in caduta libera. Dossier essenziali per Conte, che oggi alla festa del Fatto Quotidiano torna su paletti e perimetro dell'alleanza. Essere unitari non vuol dire dare centralità a chi ha il 2%, avverte a proposito del contributo di Italia Viva. Teniamo dentro piuttosto onorato.
7: E dobbiamo introdurre dei paletti di prevenzione per evitare che ci sia qualcuno, qualcuna, una forza politica che abbia la golden share.
5: E poi il capitolo armi a Kiev. Dobbiamo insistere sulla via diplomatica, dice. Sulle primarie la linea è vanno

0: fatte, non possiamo chiuderci nelle segrete stanze a decidere. Da Italia Viva intanto rintuzzano. Conte dovrebbe occuparsi più del suo partito che del centro. La capacità espansiva di Renzi verso chi produce e il terzo settore è sicuramente superiore a quella di altri.
1: E non solo il confronto interno alle coalizioni, ci sono poi gli equilibri interni ai singoli partiti. Tajani alla festa dei giovani forzisti sembra replicare a chi nel partito contende la sua leadership. Allora sentiamo il racconto dell'inviato a Montesilvano Stefano Galeotti.
2: Sulla spiaggia di Montesilvano, Tajani apre la corsa di Forza Italia alle politiche. Batteremo i ciucci del centro-sinistra, ironizza, e assesta un colpo anche all'alleato Salvini, che esulta per la vittoria dell'AfD, non ricorda che è nata per colpire i paesi del sud Europa. Poi, per la prima volta, interviene in modo netto sulle polemiche interne che investono la sua segreteria. Siete voi gli eredi di Berlusconi, dice ai giovani militanti che hanno organizzato la Tre Giorni Abruzzese, ma i destinatari del messaggio siedono in prima fila. Sono gli esponenti del suo partito che chiedono un rinnovamento. Lo fa da tempo la famiglia Berlusconi, in testa Marina, a cui Tajani sembra rivolgersi pur senza citarla.
3: Soltanto una forza politica che è in grado di seguire i propri leader con convinzione, di scegliersi i propri leader, è una forza politica che vince. Non credo in una classe dirigente imposta dall'alto.
2: Chi spinge per una scossa è Occhiuto, tra i principali candidati alla leadership, che non risparmia una stoccata al governo. Berlusconi oggi ci avrebbe insegnato a comunicare meglio le nostre iniziative identitarie, dice. Il cambiamento è già in atto, il pensiero di Stefania Craxi, promossa capogruppo con il sostegno di Arcore, che rivendica la scelta di puntare su Matteo Perego per le comunali di Milano.
4: Al rinnovamento Forza Italia si dedica ogni giorno, non a caso abbiamo candidato a Milano un giovane sindaco, una nuova leva del partito, quindi credo che non sia un tema.
2: Ma il nodo della scelta dei vertici rimane e riguarda anche i territori. Tajani spinge per i congressi locali, parte del partito frena e ora con l'avvio della campagna elettorale si apre la partita delle liste. Chi le controlla potrà indirizzare la linea politica.
1: Sono insomma giorni di chiusura queste delle feste di partito, a Reggio Emilia quella del Partito Democratico, l'inviato lo vedete, Matteo Valerio.
5: Shine che sta parlando davanti a un capovolo stracolmo sul palco delle grandi occasioni, si chiude qui a Reggio Emilia la festa nazionale dell'unità, si apre di fatto la corsa del PD verso le politiche, andiamo a vincere, questo è quello che sta dicendo Shine ai circa 10.000 persone arrivate qui con 50 autobus da tutta Italia, persone che hanno già dimostrato come popolo Dem di aver fatto proprio la vocazione testardamente unitaria della leader, accogliendo nei giorni scorsi i leader di AVS, Fratoianni e Bonelli e poi Conte e Renzi. La buona politica, dice Schlein, è quella che antepone le traiettorie collettive a quelle individuali, il noi sempre davanti all'io, rivendica l'unità del PD, Schlein, come premessa indispensabile per l'unità di quell'alleanza progressista che, dice, batterà le destre. Il cammino è da completare, ammette la segretaria, ma si vede già nel lavoro fatto in Parlamento e nel governo dei territori, proprio con gli attuali alleati del campo progressista. Restano, come avete sentito, i nodi delle armi all'Ucraina, oggi avete sentito Conte ha rimesso dei paletti, resta il nodo delle primarie, ma anche su questo Schlein mostra ottimismo, non faremo l'errore di ripresentarci alle urne divisi, ha detto. Sentiamo un passaggio, Polina, a voi.
6: E quest'anno la festa cade in una fase che è cruciale, non soltanto per noi, è cruciale per il Paese, è cruciale perché noi l'abbiamo voluta pensare aperta, generosa, accogliente, inclusiva, unitaria, uno spazio di dialogo per tutte le forze politiche e sociali che insieme a noi stanno costruendo l'alternativa a queste destre e allo stesso tempo un grande momento di ascolto di quello che si muove nel Paese. L'ascolto è importante per rispondere alle domande e alle inquietudini che attraversano la nostra società.
1: E noi continuiamo ad occuparci di politica, ma di quella svedese con le elezioni parlamentari, a catalizzare l'attenzione, l'incognita ultradestra. Allora andiamo dalla corrispondente Barbara Gruden. Barbara, seggi ancora aperti, no?
7: Sì, seggi aperti ancora fino alle 20 con lunghe file per votare. C'è gente che ha aspettato addirittura per ore in un paese in cui l'affluenza è storicamente altissima. Quattro anni fa è stata dell'84%. Oltre un terzo degli aventi diritto ha già votato per posta o ha sfruttato la possibilità di votare in anticipo. La posta in gioco è alta. Per la prima volta potrebbe andare al governo una forza xenofoba come quella dei democratici svedesi con radici neonaziste. Il leader Jimmy Åkesson canta già vittoria. Abbiamo le leggi più restrittive sull'immigrazione in Europa, dice, le ha ottenute appoggiando dall'esterno il governo guidato dal moderato Ulf Kristersson, che in caso di vittoria gli ha già promesso alcuni ministeri in un esecutivo formato anche da cristiano democratici e liberali. Il partito con il maggior numero dei consensi dovrebbe restare comunque quello socialdemocratico della ex premier Magdalena Andersson, che catalizza il malcontento per le politiche sociali, ma che fatica a formare una maggioranza stabile con Verdi, Sinistra e Centro. A voi.
1: Grazie a Barbara Gruden. È stata aperta questa mattina a Roma in Campidoglio la Camera Ardente per Emma Bonino. In tanti politici, gente comune in fila a prendere omaggio alla storica leader radicale. In diretta ci aggiorna Francesca Malaguti.
8: Ha chiuso pochi minuti fa, ma riaprirà anche domani dalle 10 alle 19 la Camera Ardente di Emma Bonino qui alla Protomoteca del Campidoglio. C'era il picchetto d'onore all'arrivo del feretro poco prima delle 12, accolto dal sindaco Roberto Gualtieri, dal fratello e dalla sorella di Emma Bonino e dai leader di Più Europa, Magi e della Vedova. Ma sono venuti anche molti esponenti di altri partiti che hanno condiviso la lunga stagione politica della ex senatrice storica, leader radicale, da Gentiloni a Fratoianni, da Fini a Casini. E poi c'era la gente comune che ha salito questa scala per tutto il giorno portando una rosa, scrivendo una frase sul registro. Domani alla chiusura della Camera Ardente ci sarà una veglia civile qui davanti, mentre martedì i funerali di Stato in forma laica. Nel nostro servizio vi facciamo sentire le voci di chi è venuto qui oggi. Dentro il silenzio, gli onori delle autorità, la commozione della sorella Domenica e del fratello Giovanni. Fuori la coda per entrare, la gente comune, le famiglie, tante, tantissime donne di ogni generazione. Madri che portano le figlie perché da giovani hanno iniziato a essere attiviste grazie a Emma Bonino.
9: I problemi dell'aborto, del divorzio sono cose importantissime e quindi mi sono lanciata in questo.
10: Sono donna e madre di 3 giovani donne. E devo ringraziare Emma per la sua lotta per i diritti, non solo per le donne, ma proprio per la libertà di scelta.
11: Ha portato avanti battaglie che sono state utili per tutte noi e quindi io le sono profondamente grata.
8: Ha unito le generazioni Emma Bonino con le sue lotte, lo si capisce dalle diverse età presenti qui.
12: È il vero simbolo della difesa dei diritti umani e dei diritti civili, è qualcosa di indimenticabile e spero che molte persone seguano il suo esempio.
13: Quello che diciamo Emma secondo me è riuscita a trasmettere è il fatto che se lo vuoi fare lo puoi fare. Lei chiaramente l'ha fatto subito, fin da giovane.
8: E per i giovani come Elena, che oggi non riesce a trattenere le lacrime, Emma Bonino ha significato soprattutto Europa.
14: Emma Bonino ha sempre rappresentato tutto ciò in cui noi crediamo, in particolare per quanto mi riguarda l'Unione Europea. L'Unione Europea è la nostra casa, non possiamo prescindere dalla sua esistenza.
1: Mai avuto interessi negli affari di La Vitola, così commenta Sigfrido Ranucci dopo le indiscrezioni sulla deposizione di 10 ore ieri davanti ai magistrati di Roma dell'ex compagna del faccendiere in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Sentiamo Jacopo Cecconi.
15: Ho fatto tutto esclusivamente in un rapporto di amicizia, mai avuto interessi negli affari di La Vitola, nemmeno un euro. Così oggi Sigfrido Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano. La vittima dell'attentato del 16 ottobre ora si trova a doversi difendere anche dalle insinuazioni dell'ex compagna di Walter La Vitola, Natalia Potenza. Nelle 10 ore di colloquio di ieri in procura, che lei stessa aveva sollecitato, secondo il suo avvocato avrebbe fra l'altro riferito che La Vitola e Ranucci si incontrarono 5 giorni dopo l'esplosione l'esplosione della bomba. Conversarono per circa mezz'ora in giardino, ha sostenuto, lasciando in cucina i telefoni. È falso, ha scritto sui social l'ex conduttore di Report, non lasciai il mio telefono in cucina. Potenza ha portato agli investigatori anche un faldone con i documenti relativi agli affari di Lavitola, che ha lasciato dopo aver scoperto dall'inchiesta che aveva un amante. Una rete di investimenti, probabilmente anche attraverso prestanomi, che dall'Italia arriva in Africa e in America Latina. Da lì potrebbe partire un secondo filone dell'inchiesta, anche per accertare da dove vengano i capitali del faccendiere, in passato condannato per il tentativo di ricattare Berlusconi. Prima ancora che la vendetta, a spingere Potenza a collaborare potrebbe essere il tentativo di salvare invece il ristorante Cefalù, la cui proprietà avrebbe comprato lei con i risparmi della propria famiglia.
1: Domani, giornata di riapertura delle scuole, al liceo Virgilio di Milano tornano in classe anche alcuni dei ragazzi feriti nell'incendio di Gran Montanà, ritrovano i compagni dopo aver rischiato di morire. Sentiamo il servizio di Iari Pilati che li ha incontrati.
16: I problemi che ci facevamo noi magari a dicembre sono totalmente diversi da quelli che sono adesso. Quindi
17: i problemi che ci facciamo adesso sono piccoli vedendo chi sta più male di noi.
18: Come ve lo aspettate questo ritorno a scuola?
17: Felice, prima di tutto, un po' staccante.
19: Sarà molto bello perché comunque ritorneremo tutti insieme e quindi ci sentiremo molto di più in compagnia.
17: Essendo esseri umani abbiamo bisogno di stare in società, quindi stare quasi sempre da solo, perché durante la giornata sì, stai con i tuoi, però hai bisogno di comunque di un'attività sociale che ti prenda.
20: Mesi in ospedale, uno accanto all'altro, scampati alla stessa tragedia. Domani ricominceranno insieme. Liceo Virgilio, quarta D, più uniti di prima.
16: Riusciamo a farci forza. Dici, tu mi puoi veramente capire, quindi sento la tua presenza che mi aiuti, capito?
20: Leonardo, Sofia, Kian. A Gran Montanà forse non vorranno mai tornare. Leonardo è il più attento nel seguire le tappe dell'inchiesta sui Moretti.
16: Mi fa solo un po' rabbia che lui si è andato in carcere per aver maltrattato la moglie, invece che essere andato per 40 omicidi e 100 e passa feriti.
18: C'è un desiderio che avete per quest'anno scolastico che arriva?
19: Io voglio proprio godermi quest'anno, un po' come se fosse l'ultimo, diciamo così, anche se ci mancano ancora 2 anni.
16: Io cercherei di fare una giornata completamente come loro, senza le bende.
1: Veniamo all'allarme che arriva dagli USA sullo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Ce ne parla l'inviata a New York Francesca Romana Elisei. Poi con Mina Polizzi il parere dell'editorialista del Corriere della Sera Riccardo Luna. Sentiamo.
21: We Must Face the Frontier è molto più di un post su X. È un documento in 5 capitoli in cui il numero 1 di Anthropic, Dario Modei, non parla solo dei rischi legati all'intelligenza artificiale, ma propone anche una possibile cornice di regole per dominare le tecnologie prima che le tecnologie riescano a dominare l'uomo. Le aziende e i governi devono lavorare insieme. Se non ci sbrighiamo, a prendere il sopravvento saranno le persone sbagliate. Un invito a rallentare la corsa a cui si sono accodati altri 2 big del settore, Elon Musk e Sam Altman. Ormai i modelli di intelligenza artificiale riescono ad addestrarsi da soli e il rischio è che non obbediscano più all'uomo. Per Amodei, tempo 6 mesi e potrebbero prendere il controllo di Internet. Preoccupato, ma non apocalittico, come il giovane ricercatore Jacob Coxon, uno dei tanti che si sono licenziati da aziende di AI per paura di un sistema senza più regole né etica. Se non rallentiamo la corsa verso il progresso, moriremo tutti nell'immediato futuro. Un tema che rompe nella campagna di medio termine. L'ex presidente Obama sprona i democratici a mettere subito al centro della loro agenda il rapporto fra etica e progresso. Per Donald Trump, invece, l'allarmismo è eccessivo. Siamo i più bravi di tutti. Chi vince la corsa all'intelligenza artificiale vince tutto.
22: Quello che è successo in questi giorni in America sull'intelligenza artificiale è successo con gli stessi toni, le stesse parole, gli stessi contenuti già nel 2023. Non sappiamo quanto è cambiato nei laboratori dell'intelligenza artificiale, sappiamo che ha fatto tanti progressi, sappiamo però che è cambiato radicalmente l'atteggiamento dell'opinione pubblica negli Stati Uniti verso il progresso tecnologico. Lo dimostrano le oltre 3.000 cause contro i social network per i danni fatti alla salute mentale degli adolescenti, che c'è un dibattito accesissimo in tutti gli Stati Uniti contro i data center e contro l'intelligenza artificiale, che non riguarda soltanto i democratici, ma anche i repubblicani. Una parte importante dell'elettorato di Donald Trump è contro uno sviluppo senza regole. Per la prima volta dopo 30 anni qualcosa sta cambiando. Credo che i leader di questa azienda se ne siano resi conto che c'è un vento completamente cambiato e che quindi abbiano preso l'iniziativa di dire una cosa che si dice da 3 anni: c'è bisogno di nuove regole. Va accettata la proposta di questi leader? Sicuramente no. Non possono essere loro che usano la tecnologia, che la sviluppano, a decidere quando, come interrompere e rallentare lo sviluppo. Devono essere i governi. Un anno fa l'Assemblea delle Nazioni Unite si sono aperti con un documento di 11 premi Nobel che chiedevano ai governi di tutto il mondo di fare un accordo per una grande organizzazione internazionale che sovrintenda lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nel mondo. Tra una settimana si riapre l'Assemblea delle Nazioni Unite, va ripreso quel documento e va firmato un grande accordo internazionale dove i governi, come è stato sul nucleare, si impegnano al controllo di questo strumento che può essere infinitamente positivo ma portare importanti danni.
1: Ci occupiamo ora di cinema, battendo film impegnati che parlavano di guerre e di lavoro. La regista Meyel Tuki conquista il Leone d'Oro a Venezia, portando sul grande schermo il tema della battaglia sul corpo delle donne. L'inviata è Luciana Parisi.
0: Voglio celebrare un film realizzato in maniera straordinaria, che mi è sembrato preciso e penetrante come un raggio laser. Non ha vinto la migliore, non è una scelta di genere. Per la presidente di giuria ha vinto il film migliore, in questo caso realizzato da una donna, Meyel Tuki. Matilda Arcel riceve la Coppa Volpi. 2 premi alla stessa pellicola, è possibile se la giuria trova l'unanimità. The Woman Unknown è un film sulla guerra che si combatte sul corpo femminile. La battaglia comincia in una bella casa borghese di Copenaghen, dove Marie si veste e fa l'amore solo per compiacere il suo futuro sposo. Il conflitto esplode nelle strade. Le donne che hanno stretto relazioni con gli ex occupanti tedeschi, siamo nel 48, sono umiliate pubblicamente. Marie ha paura. Le donne sono oggettificate o escluse, afferma il Tuki. Anche nel cinema c'è un problema strutturale. E dopo il Me Too ci sono stati più festival e finanziamenti per le donne. Adesso siamo di nuovo in una fase negativa. Ecco perché non bisogna distrarsi. Metti via quel dannato telefono, alza lo sguardo, dice esortando la figlia adolescente. Usa la tua voce per denunciare la disumanizzazione, per parlare a nome di coloro che sono stati abbandonati e messi a tacere.
1: E ora Roberto Boll, che porta la danza nelle piazze e nelle strade di Milano per il suo annuale festival. Migliaia di persone che ballano insieme. Sentiamo Martina Proietti.
3: Credo di aver contribuito molto a portare la danza fuori dai teatri e On Dance è proprio questo.
4: La danza esce dai teatri e scende in strada. A Milano attraversa la città da Castello Sforzesco a Piazza Duomo e mette insieme mondi diversi, dalla danza classica allo swing fino al tango argentino. Oltre 30 corsi, 2000 ballerini, On Dance, la festa della danza ideata da Roberto Bolle, arrivata alla 9ª edizione, per 3 giorni trasforma Milano in una sala da ballo a cielo aperto. Un modo per avvicinare tutti alla danza e accorciare la distanza tra chi la pratica e chi la guarda.
3: La danza non è un'arte di elite e queste manifestazioni come On Dance ha proprio questo come obiettivo e come missione, far capire che non è qualcosa di distante, ma è qualcosa di vicino alla gente.
4: E quest'anno c'è un filo conduttore che unisce tutto, la felicità. In un periodo che lo stesso Bolle definisce oscuro, l'arte diventa ancora una volta un gesto di condivisione.
3: On Dance, secondo me, lascia sempre una scia di energia bella, positiva e di emozioni.
1: Risultato positivo all'etilometro Daniel Maldini, a cui è stata ritirata la patente dopo l'incidente con la sua Porsche in cui è rimasto coinvolto alle 5 di questa mattina a Milano. Era in auto con 3 amici, fortunatamente tutti feriti lievi. Il calciatore del Cagliari aveva giocato poco prima a Bergamo contro l'Atalanta, segnando il rigore della vittoria. Il fenomeno Kimi Antonelli trionfa anche al Gran Premio di Madrid e non si ferma più, quarta la Ferrari di Leclerc. Sentiamo Massimo Solani.
2: Da Monza a Madrid in una settimana, dalla grande rimonta alla vittoria di pura gestione, quasi trovata per fortuna e errori altrui. Kimi Antonelli è il primo pilota a scrivere il proprio nome sull'albo del nuovo circuito di Madrid e con la vittoria di oggi il pilota Mercedes fa ancora un passo avanti verso il sogno mondiale. Ora la classifica dice più 81 sul compagno di squadra Russell, soltanto quinto in Spagna. Sul podio con Antonelli salgono Max Verstappen e il campione del mondo Lando Norris, frenato da un errore tattico del muretto McLaren quando guidava il Gran Premio. Non cambia segno all'ennesima giornata nera della Ferrari il quarto posto di Leclerc, in testa per 32 giri nel gioco dei pit stop. Ne dura invece soltanto 7 la gara di Hamilton, costretto al ritiro per un problema ai freni. Freddo e lucido nel caos delle prime curve dopo la partenza, Antonelli approfitta dell'errore McLaren, che non ferma Norris per il cambio gomme durante una virtual safety car, e poi si limita ad attendere che sia Leclerc ad entrare ai box. Siamo stati fortunati, oggi meritava di vincere Lando, ammette poi con onestà Kimi nel parco chiuso. A 20 anni appena compiuti e con 8 Gran Premi vinti in stagione, Antonelli studia da campione del mondo, ma intanto è già un'icona. Inseguito ed omaggiato nel paddock di Madrid, dove anche i giocatori del Real si sono messi in fila per una foto.
1: Stasera riparte su questa rete presa diretta, allora andiamo da Riccardo Iacona. Ciao Riccardo, per qualche anticipazione.
5: Grazie Tatiana, prima puntata che con i nostri lunghi reportage riusciamo a stare dentro questo shock climatico energetico che ci ha colpito. Vi porteremo in Calabria, la Calabria colpita dai cicloni, vi faremo vedere le conseguenze del grande caldo, vi faremo vedere e toccare con mano quanto stiamo pagando la nostra dipendenza dai fossili, dal gas e dal petrolio che sono andate alle stelle con la guerra, il blocco di Hormuz. Avremo in studio nella prima parte in diretta il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin. Sono molto contento di questo perché gli chiederemo come intende il governo affrontare queste sfide che sono sfide epocali. Apriremo anche un capitolo sul grande rallentamento che c'è in Italia nell'installare le fonti rinnovabili, e tutto questo lo faremo in una puntata che comincia alle 20.30 e finisce alle 23 con lunghi reportage. Adesso vi faccio vedere una piccola anticipazione, vi ringrazio e vi aspetto alle 20.30 su questa rete. Grazie.
6: Se i prezzi del petrolio si mantenessero costanti, il totale degli extra profitti dovuti alla guerra potrebbe raggiungere i 234 miliardi di dollari entro la fine del 2026. Ma perché con la crisi del petrolio guadagnano proprio le aziende petrolifere?
23: Perché se hai tutta la filiera e il prezzo del prodotto finito aumenta, tu hai il bene fin dall'inizio e quel bene vale di più.
1: Appuntamento dunque con presa diretta, la nostra informazione torna invece a 12:30 circa con TG3 Mondo, ospite questa sera Zero Calcare. E allora noi vi lasciamo, la linea passa ai colleghi delle sedi regionali, grazie per l'attenzione e arrivederci.

0: cosa di rinfrescante.
1: Tè San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
2: Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
1: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
3: Ready? You're ready when why becomes why not? When you're ready, you'll know. Max Mara, Le Parfum.

0: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi. Di quello che potrebbe essere. Ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. La bellezza oltre il dettaglio. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
2: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: giorno. Gamma Dacia Hybrid, pensata per i tragitti quotidiani e guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 20.
1: Totalmente naturale. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt.
2: Gianmarco, fra due minuti è pronto.
3: Salto.
2: Sbagli. Con Olio Cuore unisco gusto e benessere.
3: Non salto.
4: Da oggi Cuore è anche olio di girasole.
5: C'è un modo più intelligente per andare più lontano in elettrico. I10 REV Hybrid, l'elettrico che si ricarica a benzina. Nuova gamma REV Hybrid, da 24.900 euro. Scopri I10 C10 in tutte le concessionarie Leap Motor.
6: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te, per una freschezza che dura ancora più a lungo.

0: Torna regolare la circolazione sulla statale amalfitana riaperta dopo la frana nel comune di Positano, a causarla un vasto incendio nella notte. Un tratto ferroviario destinato all'inceneritore di Acerra. La protesta dei comitati contro il progetto. Non siamo la città dei rifiuti, vogliamo il verde. Verso l'inizio della scuola il ruolo dei maestri di strada. L'appello ai ragazzi: andate in classe e lì potete farvi idee sul futuro, non imposte da altri. Chiude con oltre 150.000 spettatori la mostra di Obei a Napoli. L'arte di strada come appello per pace, diritti e giustizia sociale. Al Maradona in corso Napoli-Bologna, azzurri in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Lobotka. In Serie B Avellino-Palermo finisce 1-1, Irpini quarti in classifica. Buonasera, ha riaperto al traffico nel pomeriggio la statale amalfitana dopo la frana causata da un vasto incendio divampato nella notte a Positano. Ore difficili, con momenti di paura, ma il rogo è stato domato. Sentiamo Alessia Meloni.
1: Ci sono volute quasi 12 ore per domare l'incendio divampato la scorsa notte a Positano, in località San Pietro. Chiusa temporaneamente la statale amalfitana, poi riaperta. Le fiamme sono divampate intorno alle 2 di notte e si sono diffuse rapidamente a causa del forte vento, facendo bruciare molta vegetazione. Per fronteggiare il rogo è stato usato anche un elicottero che ha supportato le operazioni da terra. Paura per gli abitanti della frazione Nocelle, che si sono trovati in mezzo al fumo. Circa una decina di famiglie, 30 persone che sono state allontanate per permettere le operazioni dei soccorritori. Nella notte sono divampate fiamme anche in zone limitrofe, Conca dei Marini e Amalfi. Tutti gli incendi sono terminati.
2: Alla fine è andata molto bene, c'è stato un momento di grande preoccupazione, ma sia la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco che i volontari ci hanno aiutato tantissimo.
3: Lei è arrivata qui alle 4?
4: Sì, col motorino, con lo scooter.
3: 4:30.
4: Cosa si è trovata davanti? Mi sono trovata i pompieri, mi sono trovata le pietre, quindi sono passata tra le pietre, insomma.
5: È stato subito messo in sicurezza la zona, fatte spostare le macchine, insomma, è stato fatto un lavoro importante.
3: Paura?
5: Ma più che altro questo è un gesto sicuramente criminale che va condannato e soprattutto bisogna cercare di beccare questi criminali.
0: Il caso del piccolo Domenico, dopo la maxi perizia, la famiglia del bambino chiede alla procura di accertare se si possa ipotizzare l'accusa di omicidio volontario. Vincenzo Perone.
6: Con una integrazione di querela che verrà presentata domani presso la Procura della Repubblica di Napoli, l'avvocato della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi, chiede di accertare se nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido si possa configurare per la morte del piccolo Domenico l'ipotesi di omicidio volontario mediante omissione con dolo eventuale, verificando se Oppido abbia messo in conto la concreta accettazione del rischio di morte. Con riguardo ai fatti nuovi emersi dalla perizia, scrive Petruzzi, siano svolti accertamenti sulla possibile falsità della dichiarazione relativa alla presunta valutazione e all'accantonamento della possibilità di utilizzo del Berlinart fin da fine dicembre. Il legale chiede di accertare se il cardiochirurgo avesse previsto che la prosecuzione con il supporto dell'ECMO avrebbe potuto portare alla perdita irreversibile della candidabilità a un nuovo trapianto e alla morte di Domenico e se nonostante questo abbia accettato

0: dato il rischio dell'evento, non promuovendo la conversione all'assistenza ventricolare con il Berlin Heart. L'accertamento, si legge nella querela, deve riguardare l'adesione volitiva al rischio letale, non la sola previsione del rischio. I legali di Oppido, Alfredo Sorge e Vittorio Manes, sostengono che oggi bisogna valorizzare che la perizia accerta l'assoluta correttezza della condotta del dottor Oppido durante il trapianto, attribuendo invece rilevanza alla condotta non conforme alle linee guida dei sanitari dell'ospedale di Bolzano, a totale smentita di tutto quanto in questi mesi è stato sostenuto.
1: Ad Acerra, comitati contro un progetto che prevede la realizzazione di un binario ferroviario destinato all'inceneritore. Nello di Costanzo.
2: C'è un progetto che prevede la realizzazione di un tratto ferroviario per trasportare i rifiuti dallo scalo merci di Marcianise direttamente all'interno dell'inceneritore di Acerra. L'obiettivo è ridurre il traffico dei camion nello smog legato al trasporto su gomma. Il piano, approvato dalla Regione Campania con fondi PNRR, ha scatenato le proteste di associazioni e comitati locali preoccupati dall'impatto ambientale che l'opera può avere sul territorio.
3: Un progetto imponente su questo territorio che si estende per circa 4 chilometri lineari, che andrà a tagliare a metà la nostra zona agricola, renderà quest'area ancora più appetibile per coloro che vogliono investire nell'ambito dei rifiuti, e noi questo non lo possiamo consentire.
4: Vogliono far passare un progetto ecosostenibile per mascherare quello che vogliono fare, ma se si parla di dismissione dell'inceneritore, perché poi incrementare altro? Qua ci sono bambini dalla più tenera età che si ammalano. Noi diciamo basta a tutto questo, basta a queste bare bianche, noi non ce la facciamo più, ma cosa dobbiamo fare?
5: Progetti approvati senza il consenso di un'intera popolazione, e noi eravamo propensi ad ampliare il verde, non a debellarlo.
6: Da una città agricola, Acerra, saremo e siamo la città della spazzatura. Bisogna investire sul verde, non sui treni merci, che ci porteranno soltanto alla distruzione del territorio agricolo.
1: Nella pagina politica c'è il lavoro al centro del dibattito tra i partiti. I servizi sono di Enzo Calise e Andrea Caruso.
7: Partire dalla Campania, dal mezzogiorno, per il rilancio del centrosinistra e di quel campo largo che dal Laboratorio Napoli si propone come formula politica a livello nazionale nella competizione con il centrodestra. Il percorso, i temi del lavoro, della questione salariale, del sostegno sociale alle famiglie, passando dalla sanità allo sviluppo economico, con un rilancio industriale che guardi alla tutela dell'ambiente come opportunità di sviluppo. Si è conclusa a Pomigliano d'Arco la festa metropolitana dell'unità, Pomigliano con il suo polo produttivo ed industriale come punto di partenza per affrontare il tema lavoro.
8: Benché il mezzogiorno cresce più del centro-nord, la differenza tra reddito pro capite di uno del sud rispetto a uno del nord è ancora del 40%.
9: La regione come può influire?
8: Ma può influire molto, perché stiamo cercando di intervenire su salari, aumentando le opportunità.
10: E anche lo sviluppo del nostro paese passa attraverso una revisione salariale seria, che parta soprattutto dalle fasce più basse dei lavoratori per allinearle quanto più è possibile al meccanismo salariale europeo.
7: Ma nel sud del disagio il sostegno sociale, le famiglie e la scuola restano temi preponderanti.
11: Io penso che nella regione, nei comuni, nel terzo settore, di fronte alla complessità delle dinamiche sociali può pensare di far da solo. La ricetta è provare a costruire delle alleanze tra politiche, territori, attori per ridurre le distanze e fare insieme.
7: Sullo sfondo l'esigenza di azioni concrete sul territorio, a partire dalla salvaguardia dei livelli occupazionali.
12: Speriamo che il piano industriale di Stellantis garantisca prospettive solide, perché usciamo da una fase complicata di ammortizzatori sociali, contratti di solidarietà. C'è una prospettiva di graduale transizione alla produzione di motori elettrici, è una buona base di partenza, poi bisogna difendere anche l'indotto e tutto ciò che è attorno.
13: È scontro politico sul finanziamento dei tirocini per oltre 1200 disoccupati storici di Napoli, dopo che il Ministero del Lavoro, partner insieme a Comune e Città Metropolitana, aveva revocato i fondi. La Regione ha attinto a risorse proprie per ripristinare la dotazione economica necessaria all'avvio dei tirocini. L'opposizione in Consiglio annuncia battaglie sul fronte politico e valuta anche un esposto alla magistratura.
14: Si ripetono le vecchie peggiori pratiche dei decenni passati. Queste risorse sarebbe stato utile allocarle su un lavoro di qualità qualità, su un lavoro produttivo in grado di dare speranza a tanti giovani che non devono andare fuori.
13: Non si tratta di una sanatoria, puntualizza l'assessora Angelica Sagese, bensì di un nuovo intervento che nasce da un'intesa raggiunta da tutti i soggetti istituzionali coinvolti, governo incluso. Ma i mal di pancia, anche in giunta, non sono mancati. Avevo chiesto alcune modifiche in assenza

0: senza delle quali ho ritirato l'adesione alla delibera nella successiva seduta di giunta, spiega l'assessore Fulvio Bonavitacola. Su imprese e investimenti, la Lega sostiene l'estensione a livello nazionale della ZES, la zona economica speciale.
1: Questa proposta ha più di un senso ed è il motivo per cui la sosteniamo con grande forza ed è un modello che secondo me da strumento straordinario deve diventare nazionale, un modello nazionale di politiche territoriali.
0: A Napoli, radicali italiani in visita al carcere di Poggio Reale.
2: Detenuti costretti a mettere dei tavoli di fronte alle celle d'ingresso per evitare che i topi di notte entrino nelle proprie celle. Questo accade ancora nel 2026 nelle carceri italiane.
0: Tante le criticità, ma la delegazione sottolinea anche l'impegno della neodirettrice Russo con un cronoprogramma di lavori già elaborato per migliorare le condizioni spesso obsolete della casa circondariale.
3: A poche ore dalla prima campanella vediamo i nodi della scuola con Margherita Rosciano.
4: Meno alunni, meno docenti e personale ATA, il calo demografico ed i suoi effetti sul dimensionamento scolastico anche in Campania, dove si torna tra i banchi martedì 15 settembre.
5: Il problema del personale ATA deriva dal fatto che per colpa del calo demografico e del dimensionamento scolastico si continua a tagliare e poi purtroppo, a differenza dei docenti dove si mettono in ruolo quasi tutti i posti disponibili, per il personale ATA si mette in ruolo soltanto il 30% dei posti vacanti.
6: Per quanto riguarda gli organici, quest'anno c'è stato un ingresso di numerosi immessi in ruolo sulle varie classi di concorso e anche sul sostegno, ma riscontriamo ancora un numero troppo alto di personale precario e la sofferenza maggiore che viene registrata nei territori è quella relativa al personale ATA, soprattutto i collaboratori scolastici. Abbiamo avuto in Campania un taglio di oltre 250 unità.
4: Tra i problemi più sentiti, l'aumento delle temperature. Tra vincoli strutturali e mancanza di fondi, molte scuole sono sprovviste di condizionatori o ventilatori.
7: Sentiamo sempre di più il microclima all'interno delle strutture lavorative delle scuole, che praticamente incombe sull'attività sia dei docenti ma anche degli alunni. Sicuramente è un fatto, voglio dire, che è uno stress climatico che non permette di lavorare bene, però pensiamo che praticamente è un qualcosa che bisognerebbe agire con un piano per una rivisitazione, per rivedere le strutture scolastiche.
3: E l'inizio dell'anno scolastico è anche occasione per un bilancio sull'impegno nelle realtà più difficili. Nella consueta intervista domenicale, Ettore De Lorenzo ne ha parlato con Cesare Moreno, fondatore dei Maestri di Strada da quasi 30 anni e importante presidio educativo a Napoli Est.
8: Cesare Moreno, 80 anni, di cui 30 spesi da maestro di strada. 30 anni dopo, che cosa è cambiato e sei in meglio o in peggio?
9: Ma le ragioni di fondo dell'impegno maestri di strada non vengono mai meno, nel senso che noi abbiamo cominciato pensando che la scuola non dava una risposta sufficiente ai bisogni sociali delle persone. Quando dico bisogni sociali non intendo benessere fisico, benessere lavorativo, ma intendo dire il bisogno di entrare in relazione con gli altri. Solo che la scuola non lo sa, tantomeno lo sa il ministro, tantomeno lo sanno gli insegnanti. Stamattina i dati OCSE PISA ci dicono che i ragazzi italiani intorno ai 15 anni fanno il triplo delle assenze dei loro compagni stranieri. Ma perché devono andare in una scuola che invece di aiutarli a incontrare gli altri li isolano ancora di più? Quello che noi facciamo è di rimettere le cose sui piedi giusti, cioè

0: per tutto quello che vi raccontano a casa o quello che dice la televisione, eccetera. È importante perché potete incontrare degli altri giovani come voi e forse potete farvi delle idee sul futuro che sono vostre e non imposte da altri. E quindi sappiate sfruttarla questa occasione, perché nessuno cresce da solo.
1: Numeri da record a Napoli per la mossa dell'artista di strada Obey. Annalisa Angelone.
2: Make Art, Not War. Tra le opere iconiche dello street artist americano Shepard Fairey, universalmente noto come Obey. Capolavori della cultura contemporanea, inediti e rarità, sovvertono dall'interno l'immaginario del potere, con un appello per la pace, i diritti umani, la giustizia sociale. Si chiude a Napoli con numeri da record, oltre 150.000 visitatori, la splendida mostra Power to the Peaceful, Potere ai Pacifici, allestita nelle Gallerie d'Italia da Giuseppe Pizzuto, con il patrocinio del Comune di Napoli, prorogata per l'enorme successo di pubblico.
3: Hope, picture of Barack Obama.
2: Obey, pseudonimo ispirato a un film di John Carpenter, per esortare al contrario a pensare con la propria testa, ricorda che siamo tutti connessi e che l'arte invita ad agire contro l'indifferenza e il distacco di fronte all'ingiustizia e alla sofferenza degli altri.
4: Credo che Obey abbia questa capacità di mettere tutte queste cose insieme, tra l'altro con una capacità espressiva estremamente formidabile.
2: Dal 6 novembre nelle Gallerie d'Italia una nuova straordinaria mostra su due grandi pittrici tra 7 e 800, Angelica Kaufmann ed Elisabeth Vigée-Lebrun.
1: Un'anteprima di stagione particolare, quella del Teatro dei Piccoli di Napoli. Anna Teresa Damiano.
5: Il Bubble Re-Show ha attraversato Napoli per due giorni, dal centro storico alla mostra d'oltremare, dando il via all'anteprima della stagione teatrale. 18 appuntamenti all'aperto fino al 25 ottobre, compagnie da tutta Italia in È grande essere piccoli, rassegna curata da Casa del Contemporaneo in collaborazione con Teatro dei Piccoli, I Teatrini e Progetto Sonora, cofinanziato dal Comune di Napoli. Nuvole, pioggia, bolle, trampoli, clownerie, sperimentazioni musicali per l'infanzia.
6: Napoli è stata una delle prime città d'Italia ad essere dotata di un teatro per bambini, esclusivamente dedicato ai bambini, che non ha avuto una vita fortunata, nel senso che è stato aperto, inaugurato e poi richiuso.
5: Il teatro da 480 posti, costruito nel 1939, distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale, recuperato con il progetto di due giovanissime architette, è stato restituito al pubblico solo nel 2013. La nuova stagione parte a novembre tra spettacoli e formazione.
6: Da lunedì al venerdì vengono le scuole, dall'infanzia alle superiori, e il sabato e la domenica le famiglie. Quindi funzioniamo 7 giorni su 7, la sera per gli adolescenti, preadolescenti, poi facciamo formazione, corsi di formazione, laboratori con i genitori, con i docenti. È una vera casa delle arti per i più piccoli.
1: Lo sport, siamo in pieno recupero al Maradona per Napoli-Bologna, azzurri in vantaggio 1-0 con la rete di Lobotka al 66esimo. In Serie B invece è terminato 1-1 Avellino-Palermo, la rete di Chedira per l'1-0 pareggio di Jonsen. Gli Irpini sono quarti in classifica. In Serie C continua invece la favola del Sorrento, sentiamo Giovanni Messina.
7: Sogna il grande il Sorrento, la squadra di mister Maiuri è in testa alla classifica del girone C di Serie C a punteggio pieno dopo 4 giornate. Ottima la prestazione sfoggiata in Basilicata contro il Picerno, decide il match sul finale del primo tempo la rete di Carnielutti, a segno con un destro potente dalla distanza. Il Picerno prova a reagire, ma è il Sorrento a sfiorare in più di un'occasione il raddoppio, evitato dalle parate del portiere dei Lucani Marcone. Colpo della Scafatese che in trasferta batte il Catania con il punteggio di 2-1. A sbloccare il match del Massimino è Emma Usso su calcio di rigore. Gli etnei riescono ad agguantare il pari con Russo. Poi allo scadere è Toscano con un tiro da fuori area a regalare i 3 punti ai campani. Nel turno di Serie C spiccano il 4-2 sul Potenza della Salernitana, trascinata da uno straordinario Lagumina, e della Casertana che in trasferta batte 3-2 l'Inter Under 23. Pari tra Cosenza e Cavese, 1-1 tra Savoia e Crotone. Tonfo del Giugliano, sconfitto in Puglia per 4-0 dall'audace Cerignola.
1: A San Giorgio del Sannio, nona edizione della Maleventum, la manifestazione patrocinata dal Giro d'Italia d'epoca e dedicata a chi vive la bicicletta.

0: con cuore e passione. 3. I percorsi destinati agli amatori in una ciclostorica che si intreccia con le tradizioni locali grazie anche a convegni culturali, promuovendo il territorio e la mobilità sostenibile. Terminata Napoli-Bologna, finale di 1-0, possiamo chiudere, quindi grazie per averci seguito e una buona serata.
1: Torna l'informazione del mattino su Rai 3. Dalle 7 alle 8 due appuntamenti per iniziare la giornata con la TGR. Buongiorno Italia, le notizie della notte, l'ultima ora, la rassegna stampa, cronaca, sport, ambiente e collegamenti in diretta con le redazioni regionali. Buongiorno Regione. Dalle 7.30 l'informazione locale, servizi utili, inchieste, buone notizie e le vostre segnalazioni. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione. Da lunedì prossimo alle 7 su Rai 3.
2: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
3: Sulla Campania, tempo stabile, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano il sole dominerà la giornata nonostante la presenza di locali annuvolamenti. Sull'Appennino campano isolati piovaschi nel pomeriggio lasceranno poi spazio a decise aperture. Sul Salernitano nubi in progressivo aumento, ma sempre in un contesto asciutto, ampi rasserenamenti durante la notte. Le temperature faranno registrare un lieve aumento nei valori massimi, mentre le minime risulteranno in leggero calo. I venti provenienti dai quadranti.
4: San Benedetto Baby Tè. Dissetante e gustoso. Senza teina, imbottigliato in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino.

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid. Pensata per i tragitti quotidiani. E guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 20.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé, perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.

0: Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre vantaggi esclusivi su tutta la gamma in pronta consegna con prezzo a partire da 16.400 euro. Corri in concessionaria, tante altre offerte ti aspettano.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Stavolta non fartela scappare!
3: La la la la la la la la la la la.
4: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
5: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
6: Bontà o salute?
7: Bontà e salute.
8: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
9: Buonasera, X Factor!
10: Noi! Più voi significa solo una cosa. Preparatevi a farne parte.
11: X Factor,
12: vi aspettiamo!
10: X Factor, la nuova stagione, ora disponibile su Sky.

0: Serve un'auto per il college, esci con nostro figlio di 19 anni.
1: Ha tanti problemi a socializzare.
2: Posso toccare la tua bestia?
3: La mia che?
0: Guarda, sembri un geometra alle Bahamas.
3: Io trovo che tu sia la persona più carina che io abbia mai visto.
0: Facciamo il bagno!
3: Ma poi gli squali?
4: Con Jennifer Lawrence, fidanzata in affitto. Venerdì 21 e 20, Rai 3.

0: TG3 Linea Notte. Domani a mezzanotte, Rai 3.
1: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.

0: c'è un'associazione. Sì, c'è un'associazione. Aspetta un attimo. Devi staccare però, capito? È una cosa a fondue, stacchi e poi riprendi, vai. È spento? No.
1: Come ti senti?
2: Bene, mi sto divertendo.
1: È una bella emozione, eh? Questa tradizione.
2: Non me l'aspettavo così.
1: Una frase che ti può augurare, diciamo, il meglio per questa serata.
2: Dimmela tu.
1: C'era un grande critico, Bazin, che diceva: che cos'è il cinema? Che cos'è il cinema per te, Greta? Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot.
2: Sono tutte sbagliate.
3: Accediamo da qua. Messo, grazie.

0: não sei o que isso é, não sei.
1: Ora sta studiando, sarà un premio diverso e ci saranno dei cambiamenti qua, il direttore comunicherà a breve.
2: Non sarà più lo Stricadoro, ma sarà un nome che ci coinvolgerà il festival quest'anno.
1: Più legato alle origini profonde.
2: Abbiamo in mente 2 o 3 bei servizi da sconvolgere il festival, più di Sarkozy, confermiamo.
3: Eccoci!
4: Bianca, telefono, Bianca. Bianca. Senza telefono, Bianca, guarda noi, bella, faccio il sorrisone.
3: Bianca Bassi.
5: Bianca, ecco qui,
3: alla
5: luce
4: incredibile. Bianca, alza il vento leggermente.
6: Ragazze, dai.
7: Eccole.
4: Sorrisone vostro.
8: Ma che so?
7: Appoggiate tutte le braccia. Appoggiate le braccia.
6: Vai, sì, le braccia sul tetto, brave. Bellissime.
1: Ciao.
9: George,
1: gondola
9: for you.
1: Okay, a gondola!
10: Expressly for you.
1: There you go, brother. I got a gondola, finally.
9: Okay.
1: Thank you, brother. No, no, you keep it. Yeah, you hang on to it. I can't do it right now.
9: Yeah,
1: really
9: do.
1: Okay. Ciao. Hey, how are you?
11: Faccio l'intervista, le cose, così.
12: Buonasera.
11: Se non qua su muore di caldo. Le fai dopo.
13: Grazie, e a questo punto cediamo la parola al Ministro della Cultura. Prego.

0: Grazie.
1: Ma una buona Gigi, anche la
2: buona sta Nido.
1: E dove siamo noi qui?
2: Al viale principale.
1: No, allora dove possiamo andare?
2: Chi siete? Nome e cognome.

0: Ciao. Ma proprio da qua dovevo passare. Come va? Tutto bene? Sto andando, sono in posizione defilata. Quanto, dimmi quanto dura così so come amministrare. Amministrare le cose intelligenti che ho da dire. Ci sono anch'io quest'anno, quindi è sicuramente un'edizione minore. Quando ci sono gli scarti io sono in prima fila. Ora mi sono esaurito, non ho molte cose da dire, però credo che questo può bastare. Potrei anche, se fossi una persona incivile, aprire questo ombrello, per esempio.
1: Però abbasso la macchina, sì, sì. Perché sennò scusate che dico. Perché noi siamo ad altezza umana, no? Cioè, non si può abbassare un altro po'? Cioè, ecco, sugli occhi, no? Così vedi.
2: A solo pranzo già mi fanno male le scarpe, sarà una giornata straordinaria.
3: Bisogna avere tante qualità diverse. Bisogna saperlo fare.
2: Tata, salve.
4: Le ha chiesto la Giulia di fare una cosa come l'anno scorso.
5: Ormai sono un uomo di mondo, amico mio, quindi...
4: Di fare una cosa con...
5: Sappi, qualsiasi cosa dirai, sarai su un blog.
4: Hai blog questo.
5: Primo anno, che cazzo te fai? Che cazzo te riprendi? Ma adesso so tutto.
6: Valerio! Valerio! Valerio! Valerio! Valerio! Valerio! Valerio! Valerio! Valerio! Valerio! Valerio! Valerio! Valerio! Valerio! Valerio! Valerio! Valerio! Valerio!
7: Ma fa sempre così, fa sempre così.

0: San Sicciotto d'Oro è un premio semiserio organizzato da noi fotografi per divertirci come prima cosa e poi per far sì che insomma in qualche modo la nostra piccola voce si sente, se no veniamo dimenticati, che la tendenza è quella.
1: Questa è la ragione per cui è stato inventato, ideato il San Sicciotto 4 anni fa, poi insomma si è presa l'occasione di...
0: Per cui
1: di due bei colpi a livello di paparazzata all'epoca e quindi insomma da un'idea un po' giocosa così fra amici e colleghi è nato il tutto e si è pensato di portarlo avanti ovviamente.

0: No. Bene, bene. Tutto bene.
1: Troppo per io.
2: Un leone d'oro straordinario, ma